«Eis ti in om?» De Gion cadeli. «Eis ti in om?» Se volvas ti bom inchamai, casaca. Sco il vent, su lompe cun ses bofs. Baul cheu, baul leu attacca. Ti vas cun passe gira frank, la via ben stichnada. E cuores bo per mincia flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ina miura de donur, fas uon nigin il loigen. Eis ti in om?»

Alvetern, da Men Rauch. Su somm il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanke des Ursais munda un DJ a plirs credit da totalmein 2 milions francs. Suenter il Mexico dati erels un prims punts per las ulteriure squadras ospitantes al campionati mondial de Balapè. Gli Stati Uniti batten il Paraguay ed il Canada da pari contro la Bosnia. E Laura Ozza Tibler Soleil e dat in dita stat con temperaturas da passa 25 grads. Miele Sis, meu nom Urs Müller, BNG. La Radunanza Comunale de Sursais-Mundau ha approvato ieri saira plirs credits d'objekt, in credit de passa 1 milion francs per sanar l'indriz de regulazione della Serenera Valata, in de 610 milli francs per 2 nuove fermades del bus a Deca, ed in de passa 325 milli francs per costruire una nuova via da quartiera Miraniga. Prima avanti, la Radunanza Comunale approva la legge riguardo le taxe del giaccio del turismo. Quelle stanno a venire approvate dalla Regenza Grigiuna ed entra in vigore a partire dall'enciata dell'Auteron. In Svizzera ha l'inclusione di persone con impediments strusfac progressis de vos traisons, quai risulta din studi dell'Organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persone pertucciade se sentien vinavant ferma main excludides del main inciam de la vita. Mincia quarta persona con impediments ha il sentiment de becinir tracta giuridica main tutina sco persone senza impediments. In Svizzera vivono redont 1,7 milioni di persone con impediments. I membri del Consiglio federale in Sgulaz l'hanno passato redont 7 anni. Quai sain 100 anni di plica anche il 2024, con le cifre attuali dal servizio di trasporti aviatici della Confederazione Mussen. Il primo evento è il commembro della Regenza Stati inviati in avions. Sciars in settavel del tempo sain stati gols con l'elicopter. Sgulaz il primo evento è il ministro dell'Exterior Ignazio Cassis ed il ministro d'Economia Guy Parmelin. Er collaboratura dell'amministrazione federale sain Sgulaz de pli durante quest tempo. L'Unione Europea comincia l'autor l'indisdì le trattative d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia, come ha comunicato la Presidente della Commissione dell'UE Ursula von der Leyen. Formalmente anche quelle trattative già cominciavano 2 anni. Tentante aveva l'Ungheria da letztemp bloccato il discorso con l'Ucraina con in veto. L'anno passato il nuovo primo ministro ungherese Peter Modior in convegna con l'Ucraina per rinforzare il diritto delle minorità dal Ungheris e il paese vicino. Tali trattative d'adesione durano per regola plirsons. L'azione del concern d'astronautica SpaceX ieri venne commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso d'apertura per azione è stato $150 in plus da 10%. Il hype intorno alla più grande entrata nella borsa insomma è enorme. Il corrispondente della borsa da SRF Jens Korte vese certe parallele tra la scufla dels dot-coms l'an 2000 cura che il boom della borsa intorno a concerns da tecnologia e tutinina da ansemen. SpaceX è un esempio per cui ha dich Jens Korte.
2: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
1: E anche il campionato mondiale di sport di Balapè in America del Nord per gli Stati Uniti il torneo ci ha cominciato in Orge Vish, l'USA batte il Paraguay con 4-1. Ora davanti il Canada e la Bosnia-Herzegovina gioca pari 1-1. Per il co-ospitante è il primo punto in somma di campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il torneo l'ora questa sera. Alles nov rund la Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande part sulle liv, la temperatura maximale tra 25 gradi in lenghi di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione de Quera.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: La bonura ta RTL. Uns cuvridas. Hits. E sempre verds. Musica non-stop. Mess insieme de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

pitch proof I wasn't there. Wasted air. I don't

part.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanke de Sursaisse mundaun di Gea Plirs Kredits da totalmein 2 Millions Francs. Sventer in Mexiko dat jerez un prims punts per las ulteriure squadras ospitantes al Campionati Mundial de Balapè, il Stati Uniti batten il Paraguay, il Canada da pari contra la Bosnia. E Laura Oz da Tibler Soleil e da Tindida Stadt con temperature da passa 25 gradi. Di Ella 7, meu nom Urs Müller, BNG. La Radunanza Comunale de Sursaissa Mundauna approva ier saira plirs credits d'objekt. In credit de passa 1 Million Francs per sanar l'indritz de regulazione della Serenera Valata in de 610 Milli Francs per 2 novas fermades del bus a Deca ed in de passa 325 Milli Francs per construir in una nova via de quartier a Miraniga. Prinavant alla Radunanza Comunale approva la legge da vart les taxes de giasti de turism. Quella sto anche venir approvata dalla Regenza Grigiuna ed entra in vigura per tir da lanciata da Lauteron. In Svizzera ha l'inclusione de persones con impediments strusch fac progress ils de vos traisons, quai resulta din studi de l'organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persones pertuciades se sentien vinavant ferma main excludides dal main inciam de la vita. Mincia quarta persona con impediments al sentiment de bitchvenir, tractada giuridica meint tutina sco persona senza impediments. In Svizzera viven redont 1,7 milions persones con impediments. Ils commembers del Cusel federal en sculats l'an passare redont 700 ures, quai sein 100 ures de pli anche il 2024, scoles cifres actuales del servizio transports aviatics della Confederazione Mussen. Il pli savent seines commembers della Regenza stat sin viadi en avions, schar sin setavel del temp sein stats sgolz cun l'elicopter. Schulaz il plis avens ein Minister de l'Exterior Ignazio Cassis ed il Minister d'Economia Guy Parmelin. Er collaboraturs de l'Administration Federale sein schulaz de pli durant quest temp. L'Union Europea comenza lauter gli indisdi las tractativas d'adesion cun l'Ucraina e la Moldavia. Coi ha comunicat la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen. Formalmein an quelles Traktatives già comenzà avant tusons. Tentante aveva l'Ungaria de letz temp blockat il discurs con l'Ukraine con ses veto. L'emna passata al nov Premierminister Ungarais Peter Modior annuncia in convegna con l'Ukraine per rinforzare il drets de minoritats als Ungarais en il Pajais vigin. Tales tractatives d'adesion duren per regla plirsons. L'aktie del concern d'astronautica SpaceX è iersai revenida commerciata per la prima già della borsa de tecnologia Nasdaq. Il kurs de vertura per aktie è stato $150 in plus de 10%. Il hype intorno alla pli grande entrata in la borsa insomma è enorm. Il corrispondent della borsa da SRF Jens Korte vese certes paralleles della scufla dals dot-coms l'on 2000, cura che il boom della borsa intorn concerns de tecnologia e tutenina da ansemmen. SpaceX saia in exempel per quai adic Jens Korte.
3: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
2: Avant aveva SpaceX vendire dont 555 milions aktien ed uscia incassare dont 75 miliardes dollars. Il concern americano usse una valur da 1,7 billions dollars. E anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il turniere ci ha cominciato in oggi a Vich. L'ue sabati il Paraguay meritava main con 4-1. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giugà pari 1-1. Per il co-ospitante Canada e questo è il primo punto in somma ad un campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il turniere l'ora questa sera, alla snow fronte alla Svizzera sin il Qatar.
1: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 26 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
0: Qui è stata la novità.
4: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
5: Puntual per la festa della loccia grigiungla runesa turna la stat. Sport da loccia, en punt culminant da quella findemda, da lunga ischans live sen la mota na lunz. Agli microfone Sergio Guetsch, belan cevetz con nous la sonda, giovation bunde.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Tel moment in zoglia specia, enten la Nagiadegna Bassa si va dus onz preparaziun el co il grond de la festa da loce grigiungla runesa sen la mota na lunz sur scuol. Per l'amprimeda è che la loce enten la Nagiadegna Bassa e per l'amprimeda sen 2150 meters sur mar. Da che il da 130 lociaders combatta nozza enten la stupenda culissa dallas Dolomites della Nagiadegna Degna Bassa per la Victoria, Trantarels, Cater Lociaders con Kranz Federal e Trantarels er il Rec da Locia Armon Orlik. 3000 persunas vignan spiceidas sen la mota na Lunz, RTR mossa che la Locia scu livestream via rtr.ch e sen Play RTR. Shonosa agli lì è nos commentator da che livestream Roman Dobler, bundè Roman.
1: Allegra manche buon dia qui ad la Motte Nalunz, scodit 2150 meter sur mar.
0: Che l'inz conosce ilz fans da loccia levan gugent pi bot la domanda.
1: Hai, qua è easy share, questa era in proprio benura la sesca, io pro la stazione de Val pronz per ir in quelle gondole in parentesi e per nir sulura in questa stupenda arena da lotta cisarecciata appunto qui su 2.500 meter sur mar. Blera li aut sonossas in clea all'ö e blerisma li aut ci va in quelle gondole, in quelle cabines e ci ven ci fa il viadia qui sulla motta nalunz. Slotaders, eres fans da lotta, sono ad usats da star sui botti, da là non un simplice qui a questa arena, plaun plaunetti dis propri un piccin formier ci viene d'una più plain.
0: Tutto è pronto perché lo spettacolo sen 2150 meters sur mar ci è stata la gronda sfeida pils organizzatori da possibilità insomma che la loccia.
1: Ma la più grande sfida è naturalmente ci sa danir na un pro con tutta qui sulla Motta Nalunz. Si dà ben ci al ristorante da Montonia, la Motta, con garages zotaint per le macchine da far pista, con possibilità da cucinare, slotader, son per esempio era là in vizi in aunza, qua è avant maun. Però tutto il resto, vuol dire, non aunta cubics dal Resiadic, ci disni taglia qui in Engiadina Bassa, da Miner Su per far questi quattro rins de Resiadic, lura tot les tribunes, per plaza per circa 1800 persunas, al rest de las persunas starà in tuarn quis quattro rins de Resiadic, ed es da meiner sü las bestias, ci sono sa giuste nides portadas, ant in lur stalines, quaid era la grande sfida, e la sfida era lura er de sperar l'ultimemna, cur ci sa propi fabrice sü tot, installà tot, ci sa vea tauntina, ci vese vestini tauntina vaunt bel time, però in mercurdì ai propi flocua qui sü Motta Nalunz, circa 10 cm, quella naife in clea der ciausli angada, però quai a fat nir gref tot l'installazione de tot quella infrastruttura ci disosse sulla montagna.
0: A che la loccia vigna messa ter nous via live stream, c'è in spoglia spicir?
1: Noi mettain tot le lottes del di de dots, del anschwingen in parenteses, fin pro la lotta finale questa saira in tuarn de las cinc. I desi scegliere nu commentain insembl con Corsin Jörger, ci des anterior lotadri, attualmente trenader de Spops, della società da lotta de Domet, nu commentain insembl sun un rinch quai ci capita, ein però er un öl sun ces rinchs, i ces rinchs sa poi però eri recitter su rtr.ch dai propri una trasmissione da tutte le quattro rinchs, dalle slotte che capitano su tutte le quattro rinchs, e loro sa poi propri scegliere e avevo citter al rinch 1 o avevo citter che ci capite su un rinch 2, sul 3, sul 4. E vin proprio e mi stotti, noi ce n'era un paio in giro in clia intorno alle quattro rinchs da Resiadic, noi tavelaina l'acqua responsabile in clia, noi dai un sguardo anche il tempo dei premis. Il valore di 130 francs sono esposti alla premis, alza proprio per l'ultimo lotader daimo in premi il valore di 250 francs. Noi daremo un sguardo in cucina, che ci sarà da alimentare quelle 3000 persone, ci va un dura le due su un fraccia manger. E sarà proprio un'impressione completa da questa prima lotta grigiuna glaronaise in Engiadina Bassa, da questa lotta e di questa stupenda culissa delle Dolomites dell'Engiadina Bassa sulla Motta Nalunz.
0: Per fare malece, ci hanno il grand favorit.
1: Ma qua sono due, questi perche nu menzona in scuaduna. Ed es al rai da lotte ci viene questa lotta, Armon Orlik, i el ci vince in una plaza da lotta. El semplicemente un des favorits, lura aini a qui a domenica, Dodo Schneider, RL, un des quest al publicum a fitch ficienti, RL, es garantia qui della partita fin zaira tardi in a de Chuter County in avant ci arriva. La grande difficoltà per el sarà naturalmente erperater, slatezza, es in un esens in quest 2.150 meters, normalmente trenation i fa un quest lotaders, la lotta sun 500 meters, e quasi lura schon in a differenza, qua ci pertuca al fla. Lura aini da Varda Glaruna, con Crowns Federal, aini Roger Richenci di Isaquia, un Mario Schneider, al Frarda Dodo da Domenica Isaquia, ed is propi un per Bunz con Crowns Federal, ed is erda quest con Crowns de plus centuns, Teilverbandskranzer in parenteses, propi una lista da partenza fitch vasta, da lana un fitch averte, però schodit, al Rai da Lotter Mon Orlik sarà schon hai, sinclea al grandissimo favorit.
0: I Vez provava l'er Santia Roman Dobler Zalegra. Buona lavor, blera crema da Sulegli, Oz. E buon divertimento a voi otters, a ciò ci lascia essere part da quella loccia grigione glarunese, invece la possibilità da perseguitare quella loccia via livestream senerter.ch romandobler vigna commentare che gli insieme con gli expert da loccia Corsine Jörger via livestream tot che gli apporteir da dish alla soc ozzen domans in rtr.ch.
2: Uns Dutch Boat.

0: Da la festa da loccia da cala findemda sen la motan alunz sur scuol sentia avanta da Roman Dobler tot è pront per cala festa RTR metta a partir da dija la socia zan domang via livestream. Grant Maret ci la loccia grigiungla runesa è insomma rivada a scuol o indils pioniers dalla loccia dalla Nagedegna bassa Jon Fadri Carpanetti avant Vanciacin Jones o el setzen cetan la viglia detna da Van Jones da far sport da loccia.
1: Mes frar domenc veva in soci ci imprendeva con el bacer, ci feva la lotta qued era quelle adamo al club da lotta Closters. E loro jef ne no mince a vender di sare jef ne no clostra a training che avanno deran anche possibile.
0: E da letzta tempo da viglia in Tanlana Giadegna anche Nigna societat da loccia i dava con che gli annavo toter ci eir an purtenza ad amprender quel sport.
1: No deran veramente fascinati da prima da vende qua e là ma ino deva la possibilità e loro subit ci ha allora dato la possibilità col tras al Ferraina o grazie al Ferraina venne cominciare la Russia.
0: Adeia Jon Fadri Carpanetti al Vusetzer, ci gezza vurdaroz la festa da loccia sin la mota nalun, cel sarò ir giast, oz antil profil der Roman Dobler antil nos program da radio tranter las nuf e las dix.

0: Il è la 7:30 RTR Novitats con Urs Müller.
1: La regionanza comunale de Sursai se mundau na prova ir saira plir credits d'objekt, tranter auter in credit passe 1 000 000 francs per senar l'indirizzo de regulazione della Serenera Valata. Plin avanta è la provale legge davart las taxes de giasci da turism. L'azione del concern d'astronautica SpaceX ieri è venuta commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso d'avventura per azione è stato $150 in plus dell'10%. E per gli Stati Uniti il campionato mondiale di balla pea chiesa è cominciato in Orgevich, il Zambatì, il Paraguay con 4 din. Ora davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina che giugano pari in ad in.
2: La meteo.
0: Anche passeggeri e spivels da sull'edi, allo vegni il buon oz. Il è per grande parte sulla lieflas temperatura.

0: temperaturas maximales entrantar vantgegna graz enten la Nagia de Gnota, vantgia 6 graz in Surselva e fin na vantgia 7 graz enten la regiun da Coira. Era dumang dat il bler sull'egl, a Coira dat il dumang intorno a vantgia 6 graz.
1: RTR, dalla damau alla sala.

0: RTR La Sonda avancia la soc, midada da stil da musica. Oh fortuna, che è la ancuna scienta anciata dalla Carmina Burana da Karl Orff. An Pax Days, numnada mangia partir da Giv, già proxima, resunnen Celts e Blairs Otters Tungs durant quatre seiras enten la Nagiadegna Bassa, si va la novavla da Beethoven, sa dedicesse alla Societat School Classics, a degna dallas pigrondas ovras per cor digli Vanchaval Centaner. Cinzia Regensburg a regna dallas cun iniziantes da quel project, lour Societat. È neida fondata orda den simple motif.
1: La più grande ragione è ramanci per qua cina da in gin orchester in engiadina o se ci fa o se alci.
0: E allo erdar la possibile data tozza da d'esser dalla partita per manarsi in tribuna in una gronda ovra in collaborazione con differentes musicistes e musicists professionals per las participantes e participants di l'accorda project è che il schon in sace fitch special.
2: La prima ha della chance di cantare insieme con un orchestra. Qui schon fatto impressione questo tutti noti cantare.
3: Mi piace il touch. E ed cento già 1 2 1.
4: Ich has faszinierend gefunden, dass da Laien könnt mitmachen ohne jenste Erfahrung und dann ich gefunden, ich wollte das nutzen mit den Leuten von da und halt auch mit den Leuten aus San Francisco und dem Orchester überhaupt können mal singen.
0: Durant quatre seiras dils disdoch finden ils vancenda zerkladour vignan la Carmina Burana presentada avant publicum enten la Halla Gurlaina a scuole er il tema digl arch musical Domang alles no fant il radio o bagnera degna e cura cilezza intan la audioteca da RTR. E anche miglior sonosa paregna da quellas presentazions dati gli entradas libras. Givgia, venderde, sonda, domengia, mince mai a partir dallas sette a mesa la seira, i savez decider che seira ci vo a vosotters il miglior 0800 20 25 30 pareira terlar che la gronda ovra ci vigna presentata a intigliarom da School Classics. 0800 20 25 30 ter RTR datil bigliets si vosotters fisses gugent er dalla parteida.

School Classics. Durant 4 days a partir da Givgia Proxima vigna presentada la ovra Carmina Burana da Karl Orff intan la Halla Gurlaina a School. S'allegrar scho nossa de poder esser intil publicum da quel spectacle del tota faccia special po in auditor da Martina Georg Caviezel. Giavijan scho nossa bun divertiment e na buona novitat vaia anche per vos otters i dat ulteriores entradas libras per quels concerts o zantil nos program da radio tranter las digelas endas. Dategli una ulteriore chance da poter survenire biglietti per quella presentazione da School Classics.

0: Sister Slash RTR accompagna vos otters la sonda a 8 minutas e la soc. Cisera gorda anche a quel moment leggendari.
1: Wieder lauert Preghi. Das ist jetzt die Idealdistanz für ihn. Recht oben.
2: Ja! Ja! Jawohl! Tor! Josh Preghi! Das erste Schweizer Tor seit 28 Jahren an einer Fußball-WM-Endrunde. Die Schweiz führt 1-0. Josh
0: Vinha gol da Josh Preghi dalla Svizzera contro Stati Uniti dell'America e stoglia 1994 a Detroit che leda anche con Ale Sutter, Ciriaco Sforza, Stefan Schapuisa, la Svizzera con trenader Roy Hodgson ci ha procurò che leda per grands moments. Ossa, 32 anni più tardi, gioia la Svizzera puspa in VM in America e Planet era Sean Ancevers a preparar per il match da questa sera Kunter Qatar anceva per la Svizzera oz quel campionato mondiale.
3: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapé ter RTL.
0: Da star vossa saveida da Balapè savezza durante calavea mi cercagna mincia dei moments legendaris da Balapè angevinar con ageid da Ciavazzins c'è moment è che il sto e gudanier in banknota da cent savez eroz tranter las dija mesa e tranter tots e totas ci gudonian savez gudanier alla fin dalla VM in trico original dalla Svizzera con sottoscripzione dils Juider si cercian oz en ulterior moment legendari i renda da tarlar RTR era durant la VM da Balapè.
4: Don't tell me this is all.

0: Las novitats da RTR.
1: La vischnanca da Sursais a Mundaun Digea plirs credits da totalmein 2 milions francs. Sventre il Mexico dati eras in prims punts per las ulteriures squadras ospitantes al campionati mundial da Balapè. Gli Stati Uniti batten il Paraguay, il Canada da pari contro la Bosnia. E Laura Ozzati Blair Sulegl, i dati in die da stat con temperature ste passe 25 gradi. Gela Zoc, meu nome Urs Müller. BNG. La radunanza comunale de Sursais Mundaun ha approvato ieri sera plirs credits d'objekt. In credit de passi 1 000 000 francs per sanar l'indriz de regulazione della Serenera Vallata, in de 610 000 000 francs per 2 nuove fermades del bus a Deca ed in de passi 325 000 000 francs per construire una nuova via de quartier a Miraniga. Plinavant ha la radunanza comunale approvato la legge davart le taxe de giasci de turism. Quella sto anche venire approvata dalla regenza grigiuna ed entra in vigore a partire dall'enciata dall'Auteron. In Svizzera ha l'inclusione de persone con impediments strusfac progressi da vostra esons, quel risulta din studi dell'organizzazione Pro Infirmis. 4 de 5 persone per tucciade se sentien vinavant ferma main excludides dal main inciamta la vita. Mincia 4 persona con impediments ha il sentiment da bec venir trattata giuridica main tutina sco persone senza impediments. In Svizzer viven redont 1,7 milions persunas con impediments. Is commembers del Consell federal in Sgulaz l'on passar redont 700 euros. Quai sain 100 euros applica anche il 2024, scolas cifras actuales del servizio transports aviatics della Confederazione Mussen. Il plissavent seines Commembers della Regenza stats inviadi en avions. Schars in setavel del temps sein stats sgolz cun l'elicopter. Schulaz il plissavent sein il Minister dell'Exterior Ignazio Cassis ed il Minister d'Economia Guy Parmelin. Collaboraturs dell'Administrazione federale sein schulaz de pli durant quest temp. L'Unione Europea comincia l'autor di indigi le trattative d'adesione con l'Ucraina e la Moldavia, quai han cominciato la Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen. Formalmente an quelle trattative già cominciavano 2 anni. Dentante aveva l'Ungheria da letz temp bloccato il discorso con l'Ucraina con ses veto. L'anno passato il nuovo Premierministro ungherese Peter Modjor annuncia una convegna con l'Ucraina per rinforzare il diritto della minorità ungherese e nel paese vicino. Tali trattative d'adesione durano per regola plirsons. L'azienda del concern d'astronautica SpaceX ieri sera venida commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il corso d'apertura per azione è stato $150 in plus di 10%. Il hype intorno alla più grande entrata in la borsa insomma è sta enorme. Il corrispondente della borsa da SRF Jens Korte vese certe parallele per le scuffle dals dot-coms l'on 2000, cura che il boom della borsa intorno concerns de tecnologia e tutenina da ansemen. SpaceX sei in exempel per quai a dic Jens Korte.
2: Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Verlust erwirtschaftet in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Diese ganzen Projekte sind enorm kostspielig und ob das Ganze irgendwann durch einen entsprechenden Gewinn zu rechtfertigen ist, wird sich zeigen. Und vor allem SpaceX ist ja auch nicht das einzige Unternehmen, das an die Börse geht. In den nächsten Monaten folgen aller Voraussicht nach OpenAI, Anthropic, auch billionenschwere Unternehmen. Und das erinnert mich schon an die Zeit von der Dotcom-Blase. Auch damals, diese ganzen großen, gehypten Börsengänge, die hatten damals die Spitze markiert, von der aus es dann bergab ging. Ob sich das jetzt wiederholen wird, das ist eine der großen Fragen.
1: Avant aveva SpaceX vendire dont 5 milioni d'azioni ed uscire a incassare dont 75 miliardi di dollari. Il concern americano ha ossi una valur da 1,7 billions dollari. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il turniere a casa comincia a tenere già vis. L'USA batte il Paraguay con 4-1. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giugà pari 1-1. Per il co-ospitante Canada è questo il primo punto in somma del campionato mondiale. Per la Svizzera comincia il turniere l'ora questa sera. Alle 9 fronte alla Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle Liv, la temperatura massimale è 25 gradi in Legni di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: I marcia da partotenza c'è festa da locias en la mota na lunz. De ufficiale la festa federale da Teira Coira con show della Patrouille Suisse. Oz era il primo match della Svizzera alla VM da Balapè. RTR accompagna voi tras quella super sonda da punti culminanti. Al microfono Sergio Guetsch, Joation Bunde.
6: RTR. Informativ e divertente.

Einen ganz schönen Tag wünscht euch die Hecht hier bei RTR.

0: RTR con la musica da R.E.M. Il è la socia mesa c'è ci dat da nuov sa Urs Müller.
1: La Redmanza Comunale de Sursais mondau na provair saira plirs credits d'objekt, tranter autrin credit a passi milion francs per sanar l'indritz de regulazione della Serenera Valata. Plin avant è la provala legge de vartles taxes de giasci da turism. L'azienda del concern d'astronautica SpaceX ier sera venite commerciata per la prima già della borsa di tecnologia Nasdaq. Il kurs di vertura per azienda è stato $150 in plus di 11%. E per il Stadio Zenizia il campionato mondiale di Balapea Chiasa comincia a tenor Giavisce al Zambatì il Paraguay con 4 din. Or davanti il Canada e la Bosnia Erzegovina giuga pari in adin.
0: La meteo. Anche Puzzagerils Spivels da Sugliel, allo vignil Bung Oz, il è per grande parte sulla Leif, le temperature maximali entrante a Vancegna, grazie in Terlana Giadegnota, Vancia 6, grazie in Zurselva e fino a Vancia 7.

0: Graz oz enten la regiun da Coira. Era domang dat il bler sugliegl, a Coira dat il domang anturna vancia 6 Graz.
1: Dalla damaun alla saira.
0: Tu tegna noua e conci per la musica, procura RTR. Bunde, bella sonda.

0: dal Svizzera Erpuspe, quella euforia da WM, somigliante un po' scutter la WM da hockey, s'englatsch l'antira Svizzera, an T-Shirts, Kocians, per tenere il Polers, a nossa nazionale da Balapè.
1: C'è la Svizzera da Admiro, schon, ja?
2: Vom Schweiz! Vom Schweiz!
0: Ein Tambar, se senterasse, sa tja, ein Tanir, tu ersen Campadis, da per tutto ni rovurdo, questa sera Television, enza che para da desser clear schon avant, il match da questa sera allora, vign ad esser ideala per la parti da Balapè, cura ci la Svizzera gioia il season prima match alla WM, questa sera alas 9, ogli anche temperaturas da t-shirt e nina plivgia, i fo ora da public viewing, condizioni ideali per grillare oz per vossa parte da Balapè per guardare il match questa sera ora avanti.
3: 90 minuti? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.

Han 4 minutes eilas nof, siu las nof emetainza il profil, giast ter Roman Doblere il lociader Jon Federic Arpanetti, elo grond maret ci la locia da cala findemda grigiun glarunesa e anten la nagiadegna bassa. Cal profil è pre-registro Roman Dobler commentescia ossa numnada manc il live stream dalla locia, il qual vosotros savez perseguitarvi a Play RTR. Tant da me per il momento, al microfono è sto Sergio Guecci. Fignan pitards.

0: Las novitats da RTR.
1: L'impresa Rienergia Tumein può guardare una volta in onda facente le Greivel. Il guadagno è segmentato a Mercante Main. E l'Ucraina d'ombra il match in record di un friend civile, quai sono attacchi massivi della Russia. Quai in due teme, sozza la snof al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'impresa d'elettricità Rienergie a Tumein ha fatto l'anno passato un guadagno da 535.000 francs, compreglato con l'avanzo e qua in aumento del 60% ai numeri in comunicazione. La giunta si è riducita per 9% sin Brumain 25 milioni di francs. La situazione al mercato energia si è calmata in avanti. In più a l'impresa può realizzare nuovi progetti, tranne altri nel settore dels implants fotovoltaics. In les Alps italiane sind drei Alpinisten disgraziati. Il servizio de salvamento alpin ha accettato le sbarre in redun 3.600 meter sur mar al Gran Paradiso. Il drei Alpinisten sind incrudati giù alla parete al nord del Culm. L'andamento dell'accidente ne sei anche inconoscente. Due delle unfrende derivano dall'Italia. L'identità della terza persona ne sei anche chiarita ai num e in comunicazione. In Ucraina è da il maggio scibler unfrende civile scude pi passa 4 ons bici pli. Quai risulta din rapporto attuale delle Nazioni Unite. Il maggio sono almeno 274 persone civili finite ammazzate e passa 1.700 ulteriori finite blessate durante la guerra. Le blere sono frende e incisionate con droni e racchette. Bunamain la mese dat delle persone spartucciate sono venite blessate o ammazzate da tacce in città grandi, sco Kiev e Dnipro. Dopo l'invasione russa il febbraio 2022 sono passa 16.000 persone civili finite ammazzate e passa 46.000 ulteriori finite blessate, stima l'ONU. Ed anche il campionato mondiale da Balapè in America del Nord, per gli Stati Uniti il torniere ci ha cominciato in Orgiavish, l'USA batti il Paraguay con 4-1. Or davanti hanno il Canada e la Bosnia-Herzegovina giuga pari in ad in. Per il co-ospitante Canada è questa l'emprim punto in somma ad in campionati mondiali. Per la Svizzera comincia il torniere l'ora questa sera, alla Snof fronte alla Svizzera sin il Qatar.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Legni di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch. RTL, il profil.
3: Si avvita dalla sforzata a far più stortes, cresce su e la lavin e la impreis Marangun al dera Boscher e di un accidente da lei l'ora più tardi sforzata di imprender eramo paur. Oggi si on Federico Carpanetti indipendente e la impiccina a fare in giocel fa la urs da Marangun e di inverno si occupa del glaccio per trarre ciò che si sorrende sent. Da spubler sonz e si on Federico Carpanetti lotader trenader des lotaders della società da lotta in Giardinaisa, arbiter da lotta. Benvenuto al profil con Jan Federico Carpanetti, mis nomes Roman Dobler. Nuta velain da quelle stortes, durante quest'oretta con Jan Federico Carpanetti, da vart hai quest binaris ci sono nits mis in atres direzions, sco c'è ves forza cretoniada. Al prim però actualisham, nu registrain quest profil, un perdiz, pag diz avant la prima festa da lotta grigiuna glarunaisa, a squal sulla motta na lunz in 2.150 meter sur mar. Actualmente esni propi, aint in quella ciamonina dal speaker, in se al löcu la plü bella vista sun questa plazza da festa. Nuvezain, a squatter rins da Resia Ditsch, una parte dall'infrastruttura sta schon, questa festa da lotta, la prima in Engiadina Bassa, ciuffa planet propi forma.
4: Hai, qua esu scea, in gran semi va per me in vigor, da davar rablanam che la festa vegnon in Engiadina Bassa, quai un fa fitch superbi, sì.
3: Ed is ot clubs, i da ot clubs, anti la Federazione Grigiuna da lotta, ed is tradizion, c'è mince club organisesce quella lotta in Aiada, i scese veni mince ot ons lander via. Deri grief, da dir con quella candidatura, da dir con quell'idea, da poter far quella festa qui su 2.150 meters, alla delegiada da presenter quai, e da tala ciuffer l'ora questa festa da lotta.
4: Quai stat veramente per no, per michi, per mai, era veramente clair, che o se sto lenire un ingiadina bassa, sco prima iada, e no va in loro fin già avanti 2-3 ans alla Ebexpo in iada di scorilla con retto e del Zamis a disposizione de far presidente de loca, e loro l'han passato a tavo, a questo era fin già 2 ans, eh? Ne ha potuto presentare qua la radunanza delle giazz e qua è veramente stato un grande fitch e buon echo. In per aveva naturale un po' per vide l'ora e dusce hanno detto ma la si può er naiver e qua se non sono er clair ci potesse naiver si qua, ma noi siamo qua positivi, cioè l'ora torna e qua è veramente stato Hai, claro, un po' in combatto, cosa di questa legge di notte, levano già era vero che su, ma per noi era veramente di una clercia, non l'essere una legge di una bassa, e qua venne a rablare atrás.
3: Dere uno c'è che forza dit, non lo fai in una festa da montagna, scola Schwegalp, scola Wiesenstein, ci sono blerum più bass, dalla tezza sur mar, scola Motten a Lunz, non fai in una festa cantonale, perciò è a 2.150 meters.
4: Sì, qua era la domanda e un tema naturale era con gli atleti, se ci fa un'altra onda e qua, ma è crai qua è proprio il speciale qui per noi e in una reclama di narration per l'ingiadina bassa e noi siamo per svastia qua ben buono.
3: Nu vez ein giusto d'ovart la culissa stupenda delle Dolomites dell'Engiadina Bassa, al Pisoc, al Ligiana, al Schalambert, la svalz laterale, scula famosa Vals Charl. Io potessi mettere avanti un Fadri Carpanetti, quest 2.500 ci sarà un sonda benura a qui e ciutan la lotta grigiuna glaronaise sarà un impressionats da quella culissa c'è noi in qui osa a Intilarain.
4: Sì, questa è una persuasa, se allora è successo oggi, si viene qua al denaro. E ha fin già bleres vus, ci hanno detto, ci si allegrano fitch, perché c'è questo è proprio speciale. Se non c'è una otezza, non abbiamo mai dato una festa di lotta, c'è un'ala e questa è una premiera. E questo è un gran gusto.
3: Al presidente del comitato d'organizzazione es Reto Rauch, al vicepresidente es Michi Beer, el es erant il comitato d'organizzazione responsabile per la festa o per la plaza da festa. Cai sun si es lavurs?
4: Ma mi es lavurs deren avant la festa de vera cul slotaders che nuns ci venien, als kampfrichters nais ob mails arbiters pi bandit in bun romanch, Las damas d'onur, invece mia figlia, eser pro, na esop mai, e loro quel di sono chef della plaza, vera c'è questo del Srestes, il Stefali Buops, c'è questo, fanno tutto in andret, e tengono anche qua ci hanno da fare.
3: Per cui hai dato un esercizio, però è la c'ha o davanti c'ha, un'iada con spuaps, ci imprendono, qua c'è un da mettersi il numero sulle tabline, storger le tabline, fare il plus, picciarente il plus, picciarente il minus, perché tutti i vezzi sono lì, c'è i lottaders, ci pigliano insieme, ci c'è calore da c'è, il trenamento è sgratia?
4: Sì, il trenamento è sgratia, non viene fatto... Proprio mi sono in scuola 4 piazze davanti a mia casa, io cruci, e qua a funziona bene per questo pops è quella primiada ci può fare quel lavoro is allegra nerfic ci c'è nuova in loro badà qua is usce qua sono tabline con sui cifre digitali ma digitale non è qua noglia din per se questi meccanici hanno mi dar la tablina da d'una parte is anaire da c'è la parte is orange che vuol dire e a minci ad estubgiar covardore il traer o il duer e così andare a storgere. Qua è una sfida, qua è relativamente bene, e allora veniamo a provare tutti gli arbitri di scuola tu daisci, i nostri popoli sanno già che tu daisci, ma hanno anche da dare intorno, perché c'è in tu daisci nella cifra viceversa, con noi in romanzo, qua è una sfida che non abbiamo dato, qua non eravamo pro, ma è un po' giusto, questo fa anche ciò.
3: Count nervus un il loro spops che la dit non han fatto in trenamento appunto con tabline si nun si befuf le cifre son sbratate per contro al romanci e di son da star al tibo in parentesi si dez da star attente es fa un son la lotta però ci sa fa savez la rotta non savez ci ci capite intorno in una piazza da risia dic
4: hai coeso che no va in però era mon per de lingua tu daiste no va in una deftan ci al spops si sta nel toccaburg questi quattro vengono a fare domenica la lotta del spops e hanno detto che hanno venuto ad aiutare sonda a sostenere i nostri spops con fare le stabline questo fa che abbiamo più un passaggio di aereo il toccaburg che abbiamo fritto di venire là e questo vengono ad aiutare noi sono un spops a onda e si allegra un ficci e clare un po' nervoso questo sì.
3: Ed è una combinazione, sonda è la lotta des attivs con da quai da 120 lottaders da tutte le 7 cantons della Svizzera da l'Ost, che sono la pro al Rai da lotta, Armon Orlik, Nos Agents, Christian Biesch, Roger Riechen della Federazione da Glaruna, Mark Jörger, c'è schon esperienza da festes da lotta federales, e sono qui es frars Domenic, Dodo Schneider, Mario Schneider, proprio hai una bella scelta proprio da smelders lotaders della regione e in domenica sono spops l'andar via.
4: Claire, quais er per spops in highlights che ci dici? No, ogni quella festa l'hanno passato in un terrasco perché stanno fissa vese tocchi del cessi zuoz no bretan qua io un anche sud un anche io e qui stanno vene dito ormai che non vanno fin già tutta l'infrastruttura e qua è naturale per questo spops oggi da nasce per fare davanti questa colissa qua la lotta e des una pruna indigente sperando ci vengono era vera ci può mostrare ne ad allora savare qua era avanti la lotta qui
3: Quattro indigenti, ed es Loris Beer, Claudio Regli, Florina Lesch, Felix e Andri Thomas. Questi quattro ingedinais, attivs, ci possono fare qui la lotta per i grandi. E a questo batterà il cuore al più tardi, sonde benure, sono un po' più svelte, sco normal.
4: Sì, e penso che questo è allegro, non è, che c'è una 12 ore di allegro in fitch ferm. Per uno c'è il pro Loris veniamo pro c'è la giusta il dia avanti mo examens de manster e penso che c'è la loro fatto il croce devo qua e là poterà il proprio concentrare sulla festa della lotta e spero che il venerdì clomario sia prestazione.
3: Non te vela in domo un po' più in dettaglio, sia la ursco trenader per la società da lotta in Gedenaise, però io potessi già mettere avanti. Ci sa la fine agents poaps Mazio e Nils. Ci sono le lotte. E forza va da fatta mo per un zwick, qua è la coronazione del Crowns pro Spops. E allora è schon o da schon un'enorme soddisfazione, per vicel che gnoscia questo po' bez dall'età da 7-8 anni, che c'è la prima iada trattando queste ciacce, blerun, ma se grandes, fino al punto ci viene un clomato su per la prossima lotta per una lotta da Spops o da Dactivs.
4: Sì, questo è un feedback momento, non è niente l'anno passato, se la fortuna c'è una può fare le prime due zwicks e quest'anno viene fin già può dire per il terzo, qua fa gran piacere, c'è un altro pianeta su quel livello che non può lavorare, vede le zwicks, qua fa gran piacere. Ma naturalmente è un gran piacere da questi giovani ci hanno fatto qua als primi zwicks oder als primi grans se stupti de Nando Jos oder Linard Kante beine quasi appunto scodite sono de spevanci non c'era arbiter in avisco c'è questo trattore bottle spezzi trattando le giocce de lotta e osa fanno il primo scranz quai fici best moments clare.
3: In sonda sarà una quia passa 2500 persone, non speranno noi un bel tempo sulla moto in Alunz, ci vezzan quel sport, e c'è origini, c'è tradizional, proprio c'è quel combat om contro om, se un c'è allegra è il più ferm, da vezzare in sonda.
4: Also è un allegra più di tutto natural, cioè, hai, tome soci svegliano osse ne ha da prono, qua è un punto, e loro mi allegro che non possiamo proprio mostrare di una pruna indigenza, spero proprio che non sia indigenza, era vera, se hanno se ne ha uscito struscio la possibilità di dire vera, che non va qua un gran pubblico in naturale, tutto questo viene incinato in le feste, quando ho difendato che si allegro di poter niente qua.
3: Ed è naturalmente un Fadrick Arpanetti una stupenda possibilità per fare reclama per questo sport. Fitch Blairs, vezzan, patriescen, quai una prima iada e sun loro sco infectats, dice osignata, da quel virus sport da lotta, dal sport, dal familiar ci dis, dal bel tempo ci si può passare in una piazza da lotta. Questo per voi hai era una occasione unica e uno cell des Poaps, des Juanils. Resta forza piccia ed impronia da quel sport.
4: Sì, qua è un po' una speranza che non vien, che uno c'è da più viene per noi a training il 5 agosto di questa scena familiare e si conosce tutti, qua è stata una bellezza. Oder, e malgorda questo tempo che noi avevamo io turici, ma fra le idee, sì. Tutti avevano gusti, avevano venuto a zingere di naisi e non si conoscevano e io se venne su a fare la visita, no, questo ci fa gran piacere.
3: Non in pro il primo troc musica, c'è un Fadrick Arpanetti, si è già per questo profilo, tipica per tutta la scena, un po' musica popolare, e la scelta in toc della Rümli Gang, che è una giovane formazione da Dardezzi Daftan, e la comemra Daftan è la figlia di un Fadrick Arpanetti, Anna Carpanetti, ci sono anche la Rümli Gang al Giun e l'Orgelin de Schweiz.
4: Giust, e notat line in toc, c'è un nome Appit Leer, c'è Simon ha scritto Zwessa, componuto Zwessa e quel tocca di lei non sa.

0: Una polca svelta dalla Rümli Gang, da quella giuvna formazione da musica popolare da Dardezzi da Ftan, col toc Apit Leer, un toc che Simon Koller da Dardezzi ha scritto belli apposta per la agna formazione appunto per la Rümli Gang. Jan Federico Arpanetti, all'iast del profil da Dozza, in preis Marangunni, ed in quella jade è forse cresciuta quella fascinazione per la lotta. El deras aves er attiv. Per un Crowns non hai mai la vita mai bastù, però le amicizie ce l'ha fatto durante il tempo che era attivo, sono per schwas quelle stenen fino al dì da dots. Da spübler sonst ist Jan-Fedrik Arpanetti al manader tecnico, appunto al trenader des lotaders in Giadinais. Jan-Fedrik Arpanetti, der i parel creer da prima da vent ce curce la carriera attiva e si da fin sarà stata intorno a sons 2010, 2011, c'è il zingagés l'uras comandante tecnico o trenader per la società da lotta in Giadinaisa.
1: Ma Claire non era qua, ma questa data c'è un po' ed era allora la mia domanda se fosse pronto a sortire il trenamento su Stjomf, perché si aveva fondato la società e allora non era dato che su il training. Da voi è stata l'impero, anzi, non è stato überhaupt nulla, ci si è lasciato ir un po' ed è stato per 3-4 anzi, non era überhaupt nulla. E allora non è niente, un po' c'è di niente per mai o di niente venire con le ade e ha detto al vesiente di imprendere a fare la lotta. E allora non è detto che sto semplicemente niente con noi perché c'è non si è pronto a tenere nemmeno c'è ade bene. Subisce voce in due, allora cominciano e vanno loro. Io su Renzo, il campeggio, vanno poi, grazie a Wolfgang, mettere l'altro giù, mi fanno il rinch e vengono loro cominciare a trenare. E uscire, sa quale data. E dopo là sono ever a mangiare manate tecniche in altri popoli attivi, so mai, osse per il momento. E uscire c'è una data un po' in o der ter. Claudio e Loris e Florina Lesci hanno soprattutto qua in paese vanno a fare il scorso da Jugend und Sport OI e loro piglieranno es da vendere da tutt'on più o meno tot al training o tesi ci faravano mangi più o meno belle annunze e qua di un'ea o cella e rai sonere a fare training qua.
0: Goa l'el, insomma, avant Vainc o Vainci Cingions, cominciasse a ves con quel sport da lotta, curcel d'era des 7-8 anni?
1: Ma des 7-8 non eravamo, era cominciato pure con Vainci, qua era del 99, ci desi avverto il tunnel del Ferraina. Mes frar, domenica, aveva in soci, ci imprendeva con El Bacer, ci faceva la lotta, qua era quella adamo al Club de Lotta Klosters. E osa intanto quel nome, è da total partenza. E loro è un nome, mince a vendere di sera, è un ora Klostra a training, che avanno non era neanche possibile.
0: Cagnosce al or della televisione, vis le grandes festes de Lotta in televisione, si impisa quel può essere fare in EA, o proprio sur il frar domenica ci ha fatto quel, do astra esiades niente in questa scena.
1: Na, qua era uscita la scuola e la scuola e la festa federale e qua niente, non era la televisione. E mio babbo guardava qua era d'una e non era molto fascinato da prima di venire qua e là, ma non aveva la possibilità e loro subito ci hanno dato la possibilità tra il Ferraina o grazie al Ferraina venne cominciare loro uscita.
0: E loro erano le prime feste da lotta? Al primo naturalmente ma in già Blair Risiadic potessimo mettere avanti l'ora badà, hai qua va ad una melder, con più trenamenti, con più partecipazione a lottas, più ben ci va da far.
1: Sì, qua di Rusea, no, nostro trenare, ci sono aveva in quella ada, Hans Matisse, o ripartenza, quel geva, vuoi stava tir più Blair, le feste sco possibile, perché c'è qua voglia di più sco. Due o tre trenamenti insieme, e qua era Rusea, e mi sfrare di noi fino a 15 sette slotte in una città, per tutta la Svizzera intorno, e già ci avevano la possibilità di dire feste grandi e piccine si evene, e avevano cominciato allora, o di impostare, domenica allora, dopo un accidente, lui è venuto con l'auto, allora rifiutava, era svelto, Es un Lurie Molunch a training eror fat zot, training cantonal, e eva lura veramente dusi a lefna ora trenament.
0: Dejons aktiv. I despö, dejo quinde jons os al trenader, un quart centinera anti questa scena da lotta. E a moduna arzantai on Fadri Carpanetti, a moduna hai gust, si savezza, coce qui sport sa sviluppa, coce spuaps vegnan do, i Hai er un palmerit da lagna la ur, o da vezzer er quasi un senja di nais, ci fa un lur via, ci fa un lur pass anti qui sport, er se giusto qui alla regiun, hai es una piccina famiglia da lotta in tanta mo.
1: Sì, piccina, la vien proprio d'una più grande, e qua fa fitch gran plagiar, no vain in tanta... Vertreides getordes puaps juvens i quattro aktivs. I sperai naturalmente ci venga mo in ocel pro ossa e na non va in appunto nena da stoppare überhaupt na con le prestazioni e no is un sin buona via e clair al fe arda mo d'una e hai e deso se se ci fu mica tanta complimenti e na figlia da di degli ot festes da lotte in clur si sono nits in verz mai andit cia grazie mai Venha de escorri de puro manch sobre as plazas de lotas e esse quai já alto te faz bem no cor.
0: Elas não far la via zaves traz al ferraino sur al flüela a cublis a cuvlinas ou era fa zot. Então, hai, isa simpla mais visi, badai fa bain, si des da plus poaps u anils in sembal, la qualità de las lotas esilura da lunga er pluata, e elos magari er schon in vudà Lottaders ci vengono in ingiadina bassa e ci mostrano qui a Spuapsi e Zionils da fare la lotta.
1: Sì, qua in Zuseno va in città con Marcel in super soluzione. El venia in Tunia da Lefna, era dar training, el ha un gran successo, ci lo feve zuese mo, el era mo di una generazione avanti, col tem da Dandi Ghesi, Dusei, da osere in Puap in quelle tasche, con Spuapsi, ed elza mise a disposizione, ci lo venia in Tunia,

0: da Cesi, Sanche noi in una zona periferica, la tras in sostegnen la tras fich fern.
1: Al prossim gevüsch musical dal jast dal profil de Dotz de Jan Fadrik Carpanetti vend da Patent Oxner. La chanson se nomna Für immer auf di. C'hai colliaziun al con quella chanson?
0: Ma qua esusè, indice, noi abbiamo ir al Thurgauer, cantonal dels Pops, e adesso noi abbiamo da partire a buon'ora alle 4. Quando era indice all'ora, aveva a Dario e a Lino con me, e io, all'aibo d'an, io avevo giusto sul sulai, ed era in atmosfera d'anar, e anche il radio aveva questa canzone, e questi due Pops cantavano plet per plet. Queste canzoni, noi cantiamo in tre queste canzoni, se stupci una voce, una mossa per gli alini di quel momento, per cui noi abbiamo deciso di divisare quel tocco.

0: ostgera s'chanf, il ura altini in sé un pitchen accident, ma or da quel pitchen accident ai l'ura propi dat ail sfitsch grond ails cita la compagna erozamo.
1: Hai, queso se vanci cinci onzi in avò, malgorto mo precis quel di, noi ovevan su cernezza a Hockai, usce per plaus, la domenica saira, quad era più per su arore un pa la storna del di avant, e l'aise capita, hai, noi ovevan vera mangi be contrar bassi, e c'è na ciuv, quasi plofer in un pec, un pel cimbain. E ci allora dat il primo non era qua non guardava qua ora di überhaupt non mi hanno perdito più tardi qua allora cominciava a fare talmente mal e fin l'ultimo è stato ad operare per quattro riade e in una spola mal di notte in ciò e qua mi accompagna sì dopo 25 anni.
0: Ma dato un sfratcht in quella iade, e loro si impisamo, hai da forse una blaua, hai da un puckel, ci vegna, hai inflamao, e si impisato un perdiz passi der ciao. E loro non esco questa botta semplicemente mai passata, finché al vece mal ce la snurina da consultare un medico, e loro ha cominciato questa storia di operazione, terapia, si improrda eccetera, c'è ci avesse potuto essere stato, o c'è ci dera precis.
1: Sì, quando ero uscito, allora il primo tempo aveva due in avanti infezioni del sangue e aveva il primo vettore antibiotico, tablette, e fino all'ultimo ne aveva qua più. In tocco a Zons ne aveva 17 anni in infezioni del sangue e i dottori non venivano da 4 ore, da 5 anni, ero uscito male qua, e però intanto sono stato dopo 2 anni in una via, cioè, c'è un proprio l'andar via di imprendere di rintorno con quel mal per mai col mental e penso e rossa c'è qua a stu essere per altri e qua stato c'è e questo se sembra mangi una parte della mia vita ma qua non frena
0: col bot da propria vair in preis o da d'imprendere in avant coi rintuarn col mal. Si sa fa differentes terapie, si ha stüt forza vida fisioterapia, forza es qua il prim pass, vida terapia da hipnosa per toro senater, exempel. Is a bada une ades in pamilder, une ades in mein bun, ci accompagna din contin. Si imprendi se veni x uniada d'un punct ci se dis bun, hai sco ce la diti de part da mai e des ailg da mai, e un proprio imprender ir in tuarn con quis malo, al badant in tot quis tons, se ma moint per exempel, se fece ailg, se sun in movimento, se te vel con gli aut, se la ur, non mesi se consciente ci fa mal, al mal vil forse pur zaira cur ce sun a cianti letti ves da posser o se la qui al mal più ferm sco durante il di ce l'is ce la ura.
1: Sì, Claire si imprende di rintorno, sono proprio avanti anni, sono corrida doctor a doctor in approva ora delle stotte, con robe naturali e da mai naturali si era botto in avanti, ci avesse lasciato riola ciò, ma ci non teneva botto una peora male, se ci avesse. C'era avesse uscito male con mal da fantom, ci avesse forza fingiato di ola ciò, ma intanto invece è questo totter e penso che questo essere sta per altri e sono sulla via di lavorare appunto scodito mental vede qua e sono il persuasismo c'era abnan qua però qua mi accompagna di don la lavoro per me in una grande terapia c'è uno stupci massa ferm ad una vita del mal ma senza glaccio non arriva a modo nada a dormire. Sto a mettere sui glacci per dormire la notte con l'auto venire con glacci, ma scodi te nove plonger e dice che per altri te erbu.
0: Anche in tutte le discussioni e terapie potessimo mettere avanti più volte più tardi venire in una serranza di invalidità, la IV anche gli ci dà forza cuselzo scia scia sa qua e amo in andret dere proeli scia c'è questa un cusliata fare un'ulteriore scolazione da imprendere da fare al paur c'è la possibilità c'è il potesse tornar con qua c'è il vesce mal anche il got scobosce qua c'è il fea più volte c'è di sforza esclusi, per quai veni crai custiada da imprender da far da paur.
1: Sì, e qua era veramente, era qua da mai fingià da giovane, also eves veramente bot, qual è a consai de gion, sopiente in preis paur, e qua non è da ci far, non aveva su essi in giù una paureria, e loro ne qua ha deciso, un di questi psicologi, non è mai discorico, mai ha deciso, o aveva fatto loro la proposta di fare una scolazione intorno, na fater quai quais è stata duas figi besons, però è na osso in otter pensasco quale ha con sai de jons, io se vaces da latno fiso se proprio quai che aveva forse quale ha da più plagiair, o se avesse più plagiair da lavarte, na fat lor era tras quella scolazione da paur ne fat in scolazione o del corso per tenere il cervis, fino a non abbiamo dato la possibilità di poter includere il cervis, ma in quel modo non c'è e forse in dia il dritto il dritto momento dai una possibilità quasi era un po' insieme c'è nahe.
0: Quei fu un cervis da dama per precisare su un crai un po' più piccolo e su una sorta ci fu giusto specialmente adattata per te tenere per noi in il nostro clima.
1: Ma sì, quai fussen schon adattats i ci desiuschea in grisun non strüffel per mis per nia cervis cotchens ci fussen pi gronzi quai ed in cina as al problem impustüt do ton durant les gelur as ci van in gelur vesser al stars in torn la saif e quella no yesi e or de quel motiv is no danan anche al permis in grisun de nia cervis cotchens. Però l'alternativa fu di tenere cervis da dammi e questo hanno botto una meldra ciarna mo scoces e sono zwar più piccins ma fici una buona ciarna.
0: Era una via o una storta ce la schnitor. In preis non dit ma rangun l'ora stat a got sco boscer e l'ora in preis al paur per vide quell'accident ce la tini. L'ora derisce a me ricordi in andret ce laurea in la region. Però una ditta ci fa la urs da terra, l'ora sai sciolt quella ditta. E el in sé dera a qui senza la ur, e se ci non ier nulla in domanda da fare in avanti il progetto del paur, cus cervis da dama, e l'ora al decis, ma forse dera qua era insieme da più bot, e alles fare una ciaina. Una ciaina or da legna radonda, e alle stagliare la legna, curce la luna e splaina, e mettere a dir questa casina e te la installare.
1: Sì, quei derusè del 2015, da voce mia ex donna, e de sven divorziat, su ne i de ventestar, in a decis l'ora a favore delle matte di stare più simple, in un modo di vivere più simple, in a comprare quelle ane roulotte, perché al serapis bastevano di più per ir in ader con le matte col schiso, di renodare e fare altro scelto, e dicendo dove per vivere altro, e non sa c'è. E loro, quelle ade della situazione, se c'è stava in la roulotte, e oramai c'aveva veramente pede quell'inverno da fare, e aveva fin già nu la possibilità di poter fare con un insieme in casa con l'aine rodonda nei loro decis. Di fare in cemona con l'aine rodonda per sul campeggio, in piedi mia roulotte ci aveva avanti.
0: Era questa cemona però installata in un rimuarch movibile.
1: Preciso questo sia, e sto a rodas e sto essere rangir bar, che ci si dice in buon romanzo, e questa in costruzione ci hanno fatto con i soci da mai con Bruno va in studio ora che ci non potessero fare qua e va in loro fabbriciale la ciamona su in rode, sai.
0: E loro si disegni quelle ciamona, ha le idee, e scegli tutto loro, questa la largezza, la ladezza, e scegli la trapartita, qui potesse essere la stua, qui c'è un quel per la cucina, forse modo ai locali scocciombre, e si mette anche le finestre.
1: Sì, la possibilità è di fare tutto ciò, la mia cemona aveva semplicemente un incendio, ci aveva fatto le finestre e scocce partenti, incendio ci veniva luce d'entrata e non ha qua gran fatto grandi disegni, se non lo guardava con silvicoltura C'è da stire a tagliare la laina, quella laina viene tagliata sulla luna e loro sono loro gnuzzels vitturini, si hanno strattato la laina con ciò va e loro sono inverno, hai in schner. E allora cominciò a fare la cemona e allora sono inverno, fatto se c'è allora di instare un po' di farmiudata della roulotta anche la cemona della laina rodonda, hai.
0: 2020, 2021, era in il tempo da corona, c'è il accompli, al giovis da far questa casa, questa ciaina, su un roda, su un legna radonda, per possibilità alle figlie, ad Anna e a mia, forza appunto di dire con bap da più cuschis o anoder, sco, scialvesci noi finanziare forza in abitazione o in al sperstar più ciarsco, questo progetto. C'è la iniziata con la Ciamonina. E quella Ciamonina è l'ora stata durante 4-5 anni proprio al Deciasa da Jon Fabri Carpanetti. E loro hanno iniziato l'idea da forza gli stessi, dopo che aveva fabbricato con la donna Aftan, da tornare in mano al progetto da una ciò più grande. O sapete, in quarta, al tenere l'occasione da comprare da ciò una ciò, sper la via, proprio a cruce, sper sent, se potessi dire.
1: Sì, questo. Stato in occasione, c'è il comune aveva scritto ora questa casa in ogni la gran fortuna di trovare la possibilità di comprare quella e stanno a disperare mai stanno in la casina nuova e sono a mocerizzare, tu sei tanto. Sì, qua è per me un gran passo ed un gran sogno ci va in vigore.
0: Ed in sé il prossimo progetto, c'è fallurosa quella. C'è un rodas con legna rodonda ci disse il campeggio Suren.
1: La cia su un rode si usce, c'è quella naia da ci vendere a Wolfgang e c'è da vendere questa sta, e c'è la possibilità per tora fitta, ci venire io su Ren a fare vacanze, c'è la possibilità di stare in quella chiesina e tora fitta sul camping. Preciso. E di usce c'è l'anno passato il fabbriciato, non è ad usce ne c'è mona e quella fuse la possibilità di mettersi in corso in campeggi. Naturale era da fare con rode, sì, quella hai cerchio mo in le parir.
0: La prima ciaccia l'ha fatta è snida orda di una necessità in quel segno, orda di un'idea, quella allo sa vendu, ma era lo stesso momento, ora forse giusto, era il prototipo per fare ulteriori da queste case movibili con legna rodonda.
1: Sì, il semi fosse di poter farmi in ciò, non c'è ne c'è mona, qua fosse per me, questo proprio in, scusi, si dice in berufung da mai, per me c'è mona la prima, si imprende di una landrore, si fa altri dettagli, si duscea e si sviluppa di in avanti, il semi fosse proprio di poter farmi in ciò, non c'è ne c'è mona, sul campeggio o da riesco a cemona da ciaccia o da adina.
0: Non in pro il prossimo talk musica, Jon Fabri Carpanetti, e a qui al scelt ailc da Lion solist da cornet, Simon Gabriel, el ci suona tant'altro era in la formazione Graubünden Brass, e hanno scelto il talk Evolution. E con Simon Gabriel al una colliazione tot speciale.
1: Sì, qua è uscito, perché avevo soprattutto il trenamento su Stjomf. Niva Simon, per me, a fare la lotta. Eli si sfrar, Giandurì, e Simon aveva quelle a, aveva ogni 6 o 7 anni, da più noia. E allora, da uscito, si sbava a organizzare una festa sulla pauleria, però i genitori di Simon avevano organizzato una festa e sono venuti a aiutare a mettersi là alla tribuna e davano ha detto Simone se va per questa trombetta e mi ricordo preciso aveva quella ada in una trombettina da plastica e ha ancora una fotografia e intanto ha fatto un sviluppo enorme e uno dei migliori trombettisti dell'Europa cioè del mondo c'è cioè un talento speciale e da quel motivo ha deciso di viaggiare in tocca di lui.

0: Evolution al toc che non giusto dul di col solist col cornetist Simon Gabriel de Schampf, che l'iast del profil Jan Federico Arpanetti snie che nioscher sco trenader da lotta curce Simon Gabriel ve er tratant las chaces da lotta a improada fare sprims zugs aintil rinch da Risiadic. I discerni in plaunet pro l'ultima part del profil in giuceo supplicege ad Elion Federico Arpanetti da rispondere ad un perciavazzins cedun, da rispondere spontan giusto qua ci talvegn a di meint. I, hai, di una bocni torquis cavazzin, il sport da lotta.
1: Ma il sport da lotta è per me, giuro, un punto che desa fitch presente in mia vita, sono pratici, den sta sono pratici mince domenge in clur. Per resumere, intorno, o con i pops, o con gli attivi, o con gli arbitri, che fecero fin già da spavanti un anno.
0: Il sport da lotta è per Elsa Ürer famiglia?
1: Definitivo, qua è una grande famiglia e ha scoperto fin già avanti questi contatti impagabili.
0: C'hai valore salelli in price, col sport da lotta? C'hai un prol forzer da dare in avanti i pops?
1: Ma natural è qua una scuola di vita denar, si imprende a perdere, non gli abbiamo guadagnato. E da dire sottore, ma d'una di c'è da stare su e dire in avanti, e sembra mangiare il ferro, ci sei in concel, e quel momento ci scombatte, sei son, scusa, dice.
0: Adversari.
1: Adversari. E da vos dai da cel man e svala saira e sembla a bai veruna e qua è natural al be.
0: La vita in Ciamona.
1: La vita in Ciamona vegna appunto sco di displegare al mangi di insta un po' in quarta, ma in settembre la sono loro son la prima ifnes giuras in Ciamona. I dermi c'è tanto inverno, c'è venis mincion con le smattes a Nadal, qua è una sua tradizione, Nadal è una d'una sinciamona con le spelz, i fain Nadal sinciamona, i mangiain loro un buon filein di cemoccio, di cervi, o di allora è dat quell'on preciso.
0: C'è importanza la ciaccia in sia vita?
1: Ma è la ciaccia veramente una grande importanza, scoditi svesse veramente, c'è niente di più pede per ir a spiegare qua, d'instano vai o sei vai, ma even lo rientra d'inverno, con le spelzi d'uscea o di primavera, na è di più pede per ir a vedere che ci vengono sul monte, els chamocins, els capricorns, qua è veramente una delle ciacce preferite, c'è nato, no, des. Da scegliere mince de jons, quiston vesse la fortuna che potes da scegliere, ma eve in pratica mincion con un ocell aiutar e.
0: Impressionare da quella apparenza da questi capricorns, da queste bestias maestuses, ci sono in questa pizza qui intorno.
1: Sì, fic. Quasi il sciamocs, quasi. Ecco, c'è quasi anche survive l'inverno in quelle altezze e qua e ecco ci rampignano per la grippe intorno, quasi affascinante enorme.
0: Al prossimo cavazzino è Marco Odermatt.
1: Marco Odermatt è un sportista grandioso, non ha la possibilità di imprendere a conoscere della avanti tre anni, io pratico la festa federale del be dos lingis da vo mai e la sera vanno loro bevio mo un isembl e vanno baiocca un pa e sì, un grand idol, sì.
0: C'è l'essere il fara mo in sia vita?
1: C'è l'essere il fara mo in sia vita?
0: In mince casa mo?
1: Asso in mince casa l'essere in imperons fabriciare ora loro mo mia casa che io in andret. Qua è giuro un punto e ci c'è vogliere segnare in Canada avere proprio fare le scemone con l'aina rodonda, qua è un bel scena nella vita e di segnare star frisci sano da ci fare in griff con quel mal della chioma modo tot e d'incinana è veramente tocco e c'è una due smattas fricci sanas ci fa un gran plagiare e non vuol plongere proprio meglio da qua c'è una.
0: Questo era il profilo con Jan Fadri Carpanetti da Crush, sper sent, Marangun Boscher, Paur, Bab da Famiglia, Independent, Trenader da Lotta e Amoblerater. Questo profilo può dare Steigler con podcast, era d'une curce volaut con un clic su un play RTR e da per tutti in giacità podcasts. Redazione di questa emissione, Roman Dobler. E per finire, dal dai ne un toc musica, c'è Jan Fadri Carpanetti a Giavijà. E qua è il da Simu, da Volksrock, insieme con la Jungjodlergruppe Lenk Matten St. Stefan. Al toc, hüt u itzt.
1: Qua è un toc, c'è. Mi è smatta l'idea, va in blerta là, insieme con ci niente per mai. E ho di quel motivo, non è cletore quello.
0: Grazie a Fici, tutto il buon.
1: Grazie a Fici, un rettai.

0: Las novitats da RTR.
1: L'interpresa Rienergia Tumein può guardare una volta in onda gestion le Greivel, il Gdogne, sa commenta Marcanta Main. E l'Ucraina d'ombra il match in record d'un frendes civiles, quai su entra tacces massives dalla Russia. Qua in dus il tema sozza las dies al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'interpresa d'elettricità Rienergia Tumein ha fatto l'on passare in guadagno da 535 mila francs. Comprià con un avanza e quai in augmento tra 60% ai num in una comunicazione. La svelta si è riducida per 9% in burmain 25 milioni francs. La situazione al mercato d'energia si è calmata in avanti. In pli ai l'interpresa può realizzare nuovi progetti, tranter altre nel settore dels implants fotovoltaics. In les Alps italiane entrai als alpinist disgraziats. Il servizio de salvament alpin ha accettato le barre ir sin redond 3.600 metri sur mar al Gran Paradiso. Il trais alpinist sa incrudats giù alla parete al nord del culm. L'andamento dell'accident ne saia un bici inconoscent. Due de las unfrendes deriven dall'Italia. L'identità della terza persona ne saia un bici clarida ai num en in comunicazione. In Ucraina è da il maggio che bleras un frendes civiles sco da pi passa 4 ons bich pli, quai risulta din rapport actual delle Nazioni Unite. Il maggio sain almain 274 persone civiles vinides mazzades e passa 1.700 ulteriures vinides blessades durant la guerra. Las bleras un frendes sain ciagiunà attaches con drones e rachetes. Bunamain la mesedat de las persunas pertuciades sain unides blessades u mazzades da tacces in citats grondes, sco per exempel Kiev e Dnipro. Dapi l'invasion russa il fevrer 2022 sain passa 16.000 persunas civiles unides mazzades e passa 46.000 ulteriures unides blessades, stimma l'ONU. E anche la guerra in Iran, il Stati Uniti ha industato più attacchi di droni in bastimenti nella via di Hormuz, che ha comunicato il comando militare responsabile in la piattaforma X. La streccia della mar resta aperta per la navigazione, dopo l'indicazione dell'armata americana Beachfatch. Or davanti aveva il Pakistan annunciato che le partite del conflitto sono convenite ad un sbozzo per una convenia di pace. Il Pakistan intermediesce tra gli Stati Uniti e l'Iran.
0: La meteo.
1: Altresì, per grande parte sulle Lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghe di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione d'Aquera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Planeta za preparar piglia matcha da questa sera?
4: C'è la Svizzera da me, Rosonde.
5: Hop Svizz! Hop Svizz!
3: Svizzera Qatar per za scaldareint per calde da VM da Tilleroz da Angivinar in moment leggendari da Balapè. Facendo anche avanti la sedia mesa, al microfone Sergio Guecci, Giovanni Bunde, bella sonda!

0: Zonzil, madame deci la Svizzera gioia il primo match a Calavem da Balapè e ils giuiders s'allegran ci anceva i podagni gratular ozza Roni Levi a Sedrun piglia ciuncanta all'anniversari ils tredes da Zercladoura e riglia de da Natalezzi da Alfred Sack Brunner a Wurzel complanescia il zetantaval Ruth Schnöller Lenz Vaz Zoura o ils zonzo ella può celebrare il 6 anniversari da 77 ons Arnold Specia Alic Acoira e per el niroll oz ad esser in depi special il giubilar festivescia il 85 aval de da nascenza e era cumpa di alz vainza oz in giubilara Sabina Mon complanescia il 90 aval. A vosotros ci vez il zonzoz, giovijains tot bung piglionnov da veta, oz belz anniversaris e bungs buffets da turta, nous gratulagne porteir de las dodo jamesa.
1: La cuppina. Presentado bogna in giadina a scuol, il bogn con agua minerala, bogn in giadina, punct.
0: Schau noch, dass wir jetzt fahren, Pläger, kun telefonare in Studio 0800 25530 inzaci survin osa da lunga il cupenda RTR 0800 25530

0: Bella, fin dem dallas dija den carti vagna survenia in telefona da dena auditora da Sef Jain. Bundè Simonetta Cadalbert.
1: Bundì, signor Bundè.
0: Ci lessas gratular.
1: Ja les gratula ad Adrian Cadalbert, car Adrian, te vijel tu bien, buna sanadad, ja plegevina von contie lavur, elenare, ad os, te vijel in bici.
0: Adrian Cadalbert complanescia il anniversario da Ciuncantegnons er da nostra part yeah. Datil in regal i termatagna navos nom gugent il cupegn da RTR a Adrian Cadalbert e proagno sceglie da poder far in bel plagiair d'anniversari.
1: Bien, grazie al fitch.
0: Gugent, bella fendemda, Simonetta Cadalbert.
1: Addio, signor Guest, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch

0: Pascal Gamboni, oggi era il nostro programma da musica. C'è dati gli Kells Days Pibel, ci angivinar moments da balapè e gudanier.
1: C'è moment del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nicchi Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Savez far durant quel campionati mondial nous danja vos otters treis chavazins e vos otters jets che moment ci che gli è sto da gudanier datil onor, bler plageir e ina banknota da cent. Che moment cerciainza il moment per angivinar vigna da scretch usceia?
3: Blers Aspectatours han creat un inspall sin la tavla da resultat. En tai fer 30 minutes es amidada l'atmosfera d'euferia totala ed inequietezza totala. In resultat che stare marciabel per in antira nazion.
0: Voilà, dus de vosotros, una chance de gudanier 0800-25-25-30-RTR. Ci les provar.
4: Yes, Pierre Elisabeth, Piergi.
0: Fitch bel ci vanier donas ci s'interessation per balapè. Elisabeth Schgier, c'è è quel moment ci cercagne?
4: Ai deve in giug dalla terra tutesse Brasilia siat id. Quai veve punta mai nanc sventeril surdum siat id. Ca già terra tutesse guliniau.
0: Savez c'è Elisabeth Schgier? Cordiales gratulazions.
4: Grazie.
0: Che è ia allora Rasic? Se tegna che leda dalla terra tudescia incontra la Brasilia sto il dumela chi tordes? A ciò sto brutal che leda pizza brasiliana.
4: Le mesure, credi, avo, e mi sono zittau.
0: Cresiva 45 minuti, stavo il ciò 5-0 pistodest. Incredibile. Ho portato clic a voi quel momento da balapè, quel G, leggendari, ci vagna cercea, in una banknota da 100, è vostra?
4: Prima.
0: E i vets er la chance da guadagnare un trico dalla nazionale svizzera da balapè che gli tranter totas e tots ci guadagnan quellas rundas da G on alla fine della VM la chance da guadagnare un trico dalla nazionale con sottoscriptions dils juiders.
4: Era super naturalmente.
0: Elisabeth Schgier, ma vordez la VM?
4: Also, ich habe ja gerade schon die erste Kursera, die ich auch seitdem gleich zurück in der Schweiz.
0: Schweizer, Katar. Kannst du sagen, Cigudonia?
4: Pari.
0: Ok.
4: Ja, Thema Latine, con quelle Equipeskins, Patrace, einen Titel Flyvals, Alua, also tutti in der Tag und Konzentration.
0: Präzis, ils Schweizers, Saron Kels, ci ston, far il G e pruar usceia da far al manche in gol da play, ci Qatar, allo datiller la prima victoria alla VM. Elisabeth Schgier, o faccio, plagier?
4: Grazie.
0: Gente, non credo, puspè, ven avant, belz, moments da balapè, ci amrasciaron er dei aluncan buona memoria da quels moments da roglia per franger alla VM Keston. Bella findenda.
4: Grazie. Sam jonte main, grazie.
1: C'è moment.
2: Presentata Nicchi Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

Un grischun sün ün alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orelias isni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final Ainti radio i ersün rtr.ch. Al Campionati Mondiali da Balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschalesün grand stock da vent.

0: con la nuit. C'ha da feu automatic.
1: Il Challenger.
2: Presentada School Classics. Das Jotsch findet Ventin de Zercladur in la Halle Gurleina a School. School-classics.ch.
0: In Eveniment che la findem da Altdorf, si preferiz musica populara a Altdorf è er oz il Festival da Musica Populara Festivo Vigner ils Vanchons Volksmusikhaus, c'ha da musica populara da pleci 40 formazions da musica mossen tot las facetas da quel stil da musica da solt tradizional sur concerts con tungs piloms e pifeins tot quegli ozza porter da las endes fignan cascia seira siva mesanoc a Altdorf a quel incunter da musica populara. A Sagogna s'avezza ira a teatr cascia seira e date na ulteriora presentazione di ilia teatr e nasen per tello a intiglia curtegna Asper Mont l'ora che la s'avezza proprio becessar migliora ir per ira a teatr cascia seira la gruppa da teatr Sagogna s'allegra da vossas visitas avant mincia produzione vigner offeria in aperitif che il scu grazia fitch als spectatours alas spectatours piglia giubileum davant Jones Teatro a Sagogna, questa sera alla Socia Mesa. Differentes occurrenzas a coira, quinoa, quino sotto cila vert, seniglia corn, plaz, questa sera a partire dalle 6. Il corda seniors canziano concertesce che la findem da antil Tithof, questa sera alla 7, domani a contersera alla 5. Rico e Alexandra Petrellion la direzione, dalla partita il orchestra rondo canziano, las dus solistas, Lisa Stola la tiba e Rabiana Romer agli clavazzini, squeri gli ensemble vocal i cantarelli. Era coira antiglia fau och, da plecien film, da plecien concert, scimalez tungan puspe e la musica scriva i storgia, il è in eveniment con gli ensemble cine music sot la bacetta da Christoph Escher, questa sera antiglia fau och a coira alles och. Se il programma oz agli festival School Classics, il vocal quintet, antil hotel Cruzalba a Cernezza porteir dallas 12, il concert da Ciombra dat il 8 siva mezzde antil element store a school alas 3, alas 6 casta seira era school antin la ustareia La Vita è Bella sunga il string trio e il string quartet letz savez vuseir live antin la ustareia c'ha da feu antin la fugigna a Gersun casta seira alas 6 mesa il programma peroz da differentes occurrenzas del Festival School Classics.
1: Il Challenger
2: presentada School Classics. Das Jotsch findet Ventin de Zercladur in la Halle Gurleina a School. School-classics.ch.
0: Dils disnoc finan ils vancen da Zercladur vin la Carmina Burana presentada avant publicum e er il tema di l'arch musical duman alas 9 antil radio u bagni era degna e cura cilezza intan la audioteca da RTR anc miglior shonosa pregna da calas presentazions dat il entradas libras il bung e isavez decider cura ci vus otters lesa seir a vurdar per far tot quegli tangia in telefona antil studio 0800 25 25 30 i regalagni anche neda entradas libras per quella grandiosa ovra parer tarlar che la gronda ovra ci vin presentada a intiglia rom da School Classics dils disdoc finian ils vancegna da Zercladur a School a intan la Halla Gurleina si vus otters fis a ser gugent della parteida 0800 25 25 30

School Classics durant 4 days a partir da Givgia proxima, Givgia venerdì, sonda e domenica, vigna presentata la ovra Carmina Burana da Karl Orff in la Halla Gurlaina a School e s'allegrar da poder ir a tarlar quel concert s'allegra schon osa Nesa Caviezel Roner da Sent er a Nesa Caviezel Roner già vigenza schon osa Bunga divertimento.

0: Bella già la nostra compagnia la sonda an 10 minuti sei la sendas.
1: RTR Impuls.
0: Impuls con l'autora toiacina Laura Lorez, ella scriva da vart robas, cianz fa e painza, cura cianz o lungurous, che egli so ir esser an baselgia.
2: La vetta capetta. Alla via o manau me puspegne da in baselgia, an quella de tron. Premiera per me. Avanti Cesar e ruesci il concepto culurs. Sa begge da co. Fegeve già qua de boi betta. A mi ciao fegeve lui un ranking che baselgia o il plebi concept, includau flures e candailes. Mo avanti continua in autor confess. An bia baselgias vai u begiurau. Basta, nus vaim priu plaz. A nel datan las cazzolas. Per miu gost, las plebialas giuaunan toccanoz viu anina baselgia. Sfundrada al studi de las cazzolas domanda mia feia Scimondi am dic. Dombra els angels. Si antr 4 secundas se mainela a di dodis. An quai moment vau sentiu cun ella. Da bueba vau maitat lautir. Interessava begge me. Chines? Sta ari fo ella fuera. Ella sese sel pusal del baune vau nus. Cosa aste begge fa gimnastica, scutiniu. Quini ne iada da protest sese ella. Mies ureies endizzades durante meseils ensem viedi. Iu contemple la rece vau nus, le liut, al sculiez. Naturalmein mo pusave ter frisures cun cevels querz, ne cevels mezzed aut. A cova au puspen flau in de quel sculiez, rubai es in forma de moster, caro. Mesel staten ari loi namen. Fascinant. Quam vede tots. Ine iade da controlla. Na, el el sulet. Antornus intunesce in ulteriore canzun. Mies ureies son vede auter ci analisa les svusts de vos me a da faces a quelles svusts. Ins aude la sedirtat, la persuasion ad era la genada dat. Metafras, studis, in ora per tot il sens.
1: Impuls.

Anna, 30 minutes ai las endes. Siu las novitats a metains a la Marella, pioniras dalla politica grigiuna, l'istorge dalla egualitat politica an grigiun. Agli microfone sto Sergio Guec, Gioi Juven avanti una bella fin d'emda, bler plagiair cun erte en bunga match ots, si vurdez la VM.

0: Las novitats da RTR.
1: L'interpresa Rienergia Tumain può guardare una voce in onda gestione le Greivel, il guadagno s'augmenta marcante main. E gli Stati Uniti mazzano in bossa drogas e la Venezuela. Quando usano il tema, sotto le indici al microfono, Urs Müller. Bienvenuti. L'interpresa d'elettricità Rienergia Tumain ha fatto l'an passato un guadagno da 535 mili francs, comprato con un'avanza e qua in plus di 60% a num in una comunicazione. La giunta si è riducida per 9% in 25 milioni di francs. La situazione al mercato d'energia si è calmata fin avanti e in più ha l'interpresa potuto realizzare nuovi progetti durante l'altro nel settore degli implanti fotovoltaici. In un'esperienza all'esteriore, in la Venezuela, il chef della banda di droga Strende Aragua viene ammazzato in una taccia militare dagli Stati Uniti, che ha comunicato il presidente americano senza piattaforma online. Insieme con la Venezuela ha ammazzato il chef della banda, Ushia Trump. Washington classifica la banda di droga Strende Aragua come organizzazione terroristica. Il chef della banda sta accusato negli Stati Uniti per via della criminalità organizzata. Per indizi, scamagna la sua arrestazione, aveva permesso un premio da fin 5 milioni di dollari. La surpigliata da Warner Bros. Discovery tra Paramount è in passo in avanti. Il Ministero della Giustizia americano ha approvato la surpigliata. Tentant nella sorpigliata anche bitch definitiva, plir stadis federativs examination actualma in pass juridics e pudessen anche portar plant en chausa. Paramount vuol sorpigliar l'entir concern per 110 miliardi di dollars, trant rauter l'emetur de televisione CNN. Critiker stemmen che CNN pudess con quai perder sia indipendenza redazionale. Ed anche in novità dal tennis, Victoria Mboko sta da forfè per il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Ella si è blessata vid il genuglio al turnier de Queens e stoppia per quai desister da Wimbledon. Ella vigna crudar or per il resto della stagione in perscet. A comunicare la canadese da 19 ans via le reti sociali.
0: La meteo.
1: Oggi sì, per grande parte sulle lief, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera. Ed er demau dati i bler sulle il, a Quera dati demau intorn 26 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Progress. Quel capete d'arard d'indes in ciel. Pel ple enchaivel con singulas personas, tiem de contianzas cul status quo, che metten ein demonde reglas, e che se deportan auter, che qua che vien speciau de delas. La Marella de Dots raquenta l'istoria de las donas grijunas alla politica. In istoria, ciò duvrau bie curagi, spert de pioniera, perseveranza e pazienza. Al microfon accompagna vos l'Angela Hendry.

0: La Marella.
1: Ozzandese c'ha pesci da sassets. Donas eligen e votation, donas candidation, ad elas governan. Ma la veia per ci che gli è ozzuscea è stata lunga. Comparegliabel con un marathon. C'è anche degna becia fegn. Tenor la legge è in donas e domans eguals. Ainti mincia de, dati d'antan locas. Per esempio, sei parquet politic an grigiung. Quel vin anche degna dominò sur tota domans. Ma perché è che gli usceia e scueri che pi bot? Anche esta marella gianza setz fastez dallas donas grigiungas ciam fuloveia per l'egualitat. E che sviadi trasi taimp fa gianza con una donna c'è una gronda expertisa an connex con l'istorgia dallas donas enti grigiung.
2: Esum la Silke Ridolfi, sum manedra dell'Archiv de Donas e historiografa.
1: Ed isum Andrina Caprez, bel citerlez la Marella. Lanciata dall'istorgia dallas donas ente la politica grigiunga, anceva bec ente nem parlament, ma bagn ente nella stanza da studi. In Tisseta val centaner viveva un grigiung e una donna ci faceva in sacce non usito per donas da che time. Schreiber.
2: E quella donna là o d'or guders, sco una delle prime in Svizzera, Chanala prima, oggi ha una formazione scientifica e steda in corrispondenza con gers scientifics in tutta l'Europa.
1: Hortensia von Salis, nasceida in 1659 e carceida se ainti Casti Salanec a Majavilla. Media, publicista, perscrutadra e scribenta. Ella ong bec domandò per enzedal da votar, ma bagn.
2: Ella geva dat le nus duanas stuvans war il dret da duna formazion, nus stuvans war il dret da fer e viver nosa vita scucianus vulens. E qui per me es usce il cumanza meint da duna certa emancipazion.
1: Oz tunga kegn evident. Da sistaimp era kegnen sace radical. Hortensia von Salis sea stada ena dona excepcionala. Ci vedia, schon gi durante il sistema da vita in grand echo.
2: Qui deve discussions sur das sia guders, impostüte una disputation, perciò ella aveva scritt contr und da gischts predicanz. E la aveva naturalmente una reit, gio la bassa e a l'ester. Ella aveva, der schon una personalität fitsch, bein wissa.
1: I passa da pleci cendons, la Svizzera moderna nescia. I vin votò ed eligia, ma angal chanzen om. Ed anche per ons pitart, in ion 1855, nescia una ulteriora figura storica grigiunga, ci crescia sead igis, antica stimar schlins. La probabel pi ancuna scienta combattanta pi drec da votare de liger dallas donas an Svizzera. Ena von Salis. Barbara Margareta von Salis Marschlins, ni simplamant Meta von Salis. Il 1 de gener 1887 compara ante la Züricher Post in artecial cun un tetel provocativ. Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau. Entenkel pretenda Meta von Salis schuam prema an somma an Svizzera tudestia publica manc i drec da votar e de liger per donas. Ma con quen sei alla stada mengia davant orpizi staimp dei Silke Ridolfi?
2: La liet oris sur de della, el hoc ercapo criticas, el dera destruita l'ura l'ultim e quid era simplamente una dona ci niva voce in danza con la vota, con le sue idee. Ella era una donna solitaria, una aristocrata, non aveva una reit, non voleva essere insieme con altre donne su genere società. Ella era una historiografa, la prima historiografa promovida in Svizra e al rimbomb era negativ.
1: Enti exterior ves meta fanzalis di da ple aliadas dici staimp. Losa formava movimains ci combativan erpi drec de ligera da votar da las donas. Per exempel, las suffragettas en Granda Britannia ci vevan modas radicales per contanger lor fegnameira.
0: From Kensington to Billingsgate, one hears the restless cries from every corner of the land. Womankind, arise! Political equality and equal rights with men. Take heart, for Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again!
1: Elas protestavan, zarantavan veda saves, ni chalas davan fi a schiafas da briefs, ni chas da politikers. Si stuevan ekran per jung, facevi chauma da fom. An Svizra David da ke taimp dan tant bec reiz da donas comparajablas.
2: Las Svizra so, las grigionais sum jo fic amiaivlas e quenu deva kitar nus. Ce ci deva, circa 1860, las prümas donas ciem pruvo das infiltrer in las societets, da dir nus stuvens avair als dreiz o fat petitions, quei deva che schont, ma che era fitch moderat. E da che la suffragettas, na, che non creice che fis sto er util ter nus.
1: En se c'è data nin, senza facenda con una Hortensia ni una Meta Fanzalis, o er con otras pionieras da lor taimp anti exterior, ed erang pitart. Jesur tot donas cinivan ur da cias ban stontas.
2: Un punto essenziale era la situazione finanziaria. Also, se tu esci da lavorare, dalla buonura fin la sera, non esci in sei tempi da discorrere sulla politica o da leer robe intellettuali, o scu qualcosa da dritto o da politica. Che crei schon? E che le donne ci hanno un'altra accesa, una formazione forse era in connex con un bab ci faceva politica. Deren più sensibilisedas già da prima d'avent e avevano er possibilitäts forse da fer in una scolazione, sco per esempio forse in una matura o bain nir magistra da schon avent. Also quid era schon importante da vair schon background.
1: Che valanza setzer am finan idee da dort?
2: In mincia casa la formazione è il motivo principale per poter essere un agent space e per avere un agent orizzonte per la sua vita. Questo è chiaro.
1: In Svizzera resta il combatt più moderato, ma più absente. Nel 1900 viene fondata la legge della Società Svizzera da donne. Ozzanomla alias F.
2: Quella era la società di tette, le organizzazioni femminili in Svizzera, da dort le scolars. E ella è il loro figlio sul figlio e è da ora pubblicazioni, è provò da infiltrare in la politica e da dire non vengono da bisogno che si tratta, che si tratta di politica.
1: Che impuls contangono e rigrigiono. A coira vignan organizos referats cum personalitats scu Clara Ragaz Nadic, tiera feminista e pacifista. Durant la Prima Guerra Mondiale survin la domanda di drec de vujar e na nova urgenza.
2: E locals ans della Prima Guerra Mondiale, 1914, fin di storch, vevel ella naturalmente l'interesse scu pacifista da dir nus vens da bsön del drec de vujar per poter mudare questo mondo. Ed era sia Sor, la Eva Nadic, era er attiva, faceva er referati sul diritto di vocere. Cioè era la tematica ad una un po' rullante, era in grigione.
1: Ma dann tanti bleras terras antun la Svizra, scula terra tudestia, l'Austria, la Granda Britannia, o er ins Stadis Unis dell'America introducescian ins drets politics per las donas si vel an Prima Guerra Mondiala, croda la Svizra a degna pific a navos. In Monza meida planet, ed erant i grigion observan las donas cun attenzion ce ci capeta sur confegn. A partir din 1920 purgiva Die Bündnerin, una pagina che compariva regolarmente in delas gazettas di De Grischungas in vista ante il movimento de donnas an Svizra e di exterior.
2: La redattura, la donna Escher, metteva in articles sur della situazione in Svizzera, le votazioni da donne in altri paesi, ed un avvento. E la piglieva di una sua referenza, ed un avvento. Quindi era un medium che le donne potevano si informare e che ne aveva di una un po' ciot la tematica.
1: In 1929 dat gli an Svizzera una grande petizion. In cart milioni Svizzeras e Svizzers pretendono il diritto da votare de Liger per le donne.
2: E zieva ce so fat, iso schubla di so, gista petizion, fin dal 59. Il punkt essenziell is in postüt la crisi dals ans 30, zieva la seconda guerra mondiale, lo occhido Positions c'è la donna e sina Cesarina è finito in la mamma l'antica è stuscedit la patriota ci sto per l'om e semplicemente devot
1: o se ne passan push per 30 anni am finan ci zomans votation in 1959 l'am premeda sur dit strets politics della donna san Svizzera. Già in 1945 vindantant fundò il Comitè d'Azione Svizzera per il diritto da votare e de Liger per le donne. E là s'engagian becengal donne, ma bagn er omans. Ed antant ci adegna da ple terras onshon ni introducescian i strets politics per le donne, kintan er bleras an Svizzera cun calamidada.
2: In postüt zieva la seconda guerra mondiale, là vevan jo las duones da surpiglier las incumbenses dals omens, scu in büros, in baccerias, edu schon erwähnt, perché c'è als omens deren jo in militär. E là emi geras duones gia l'idea, uessa zieva kista guerra mondiale, zieva kista grande lavur, c'è las duones emprestedes, Nisso a sequist dret da vogir e dal 59 der halt gista votazion fich negativa.
1: Knapp 70% di zoman Schwitzers de na. An Grischung ei per fin da pleci 77%. Uschea chans pro ora mai da sotan se. Da contangere in prem its drets politics sen camp comunal. Una delle combattenti di quel tempo era Elisabeth Lardelli von Waldkirch, una bernese che viveva a Coira e che faceva parte della Partita Popolare Svizzera, la PPS. Ella era la prima giurista e notara grigiunga, con una grande rete in Canton e giù la bassa.
2: Ci ho già dal 59 fatto referenze, avendo tutti gli uomini in sia partita o bein in comune, se du schon erwähnt, per la votazione, per un sci, per las donnes.
1: Elisabeth Lardelli specia bec ci la società Zameida. Ella vincezza attiva.
2: E ho d'una der ciò, piglio su, chist viel, chist combat. Quid era nempli un combat. Perci c'è il somans, cod erano sce, durs, quid era in mince comunet, veva da dir min cün enche da schi.
1: I crap de qualitat politica in Grischung anceva rullare a survigna degna da ple schlansch, sper Elisabeth Lardelli, grazia at.
2: Isa hemmer le planta d'era la presidente della Centrale de Donas, la fin dels anni 60, ed ella ha combattia l'ora per il diritto ugir il 71 e il 72 l'ora il cantonale. Ed ella era una personalità ordvart, diligente e fig intelligente. Ella aveva coraggio, era ella. Geva tals omens, tals politikers, accesa, discorreva con quels e proveva da persuader, cel scriven chartas e les gazettes. E questo grattaggio e lo clapò sostegno ed era fitch motivata e quella era la donna sul dritto posto al dritto momento.
1: Combattia niva da mai surtout antras discurs directs, brevs en gazeta, placats e referats. E grazia agli engagi da persunas scu Elisabeth Lardelli ni Isa Hemmerle Planta za mei da la societat. Mangal plan a plan. Its grisungs deian numnada manc anche ne da na in 1968. Ossa ter la votazion ci veva pretendia id rec politic per las donas sem plan cantonal e comunal. Cal rec votan radont 60% its omens grisungs anca degna be conceder a las donas.
2: Cus disce che saia stopper via da l'autonomia dals comuns? Los è vint un articolo ci concerneva als comuns e qui era heikel, qui era no go da dir als comuns wo stai so as lascher las donas alas urnas. La minche comun wo leva dir da se ora da schi e da na.
1: Las vischnankas pionieres, Nanderenka, Ancalanca, Murmarera, Puntragigna, Sellas ed in Marceda Coira introducesan i drets en plan comunal schon i 68. E vosa vischnanka, toccia ela ter egna dallas ampremas ni eg forse egna dallas tredas vischnankas cia neda sfurzada in 1983 antras la legia cantonala d'introducere i drets per las donas. Si vets mervedas den cucs en artetial online da calamarela cicatez in rtr.ch. Lovainza preparò in a carta interactiva. Cindy Lauper canta i zons 70. Der nosan Svizra levan bleras donas lanciata da cadezeni becengal fan, ma bagn fundamental rights, drets fundamentals. Il favrer 1970 en schien avant, final manch survignen las Schweizeras its drets politics sem plan national. Prest 80 ons siva Nova Zelanda c'eran an prima terra. La Svizra era da mai vetlonder tart. Anch pitart onan Europa angal las donas di Portugal e di Principadi da Liechtenstein survegnits drets da votare de liger. La Svizra era erempo sot squitch, e geva persiva da sottoscriver la Convenzion di drets umans.
2: Ma is geva quei nuovo senza dret da voscher, ma quei nu dero es per me il punto essenziale, perché quei da restes als votans. E greitia che da er altres Punkts e un da quels Punkts is la nova Generation del 68.
1: In 1968 sehen nis siva omans pi juvens, pi moderns.
2: Ci volevan er partager lur vita con donas un po' più emancipedes, che crei is un punkt fitch important. L'oter is er müdamein sozial.
1: Donas lavoravan schon adegna, ma ossa vevan bleras in mastir cun lavor paeda. Ed elas eran erpi visibles, per exempel an las medias, en amidada an la societat. Eran grisun.
2: Grisun era jo lönch un centun fitch pover, e lo doci do müda mainz, cun il turism, cul l'energia, also Wasserkraftwerke, das schon erwähnt, ci deve un po' de più munaide, e quid era un schlargiament, crei del horizont.
1: Ed sem plan cantonal an schlargia in 1972 in horizont. Las donas survignan ter la zagondan proa its drets politics sem camp cantonal. Ma totas levan para mianc tal drets. Il redaktor John Paul Simeon aveva fatto in 1973 visita a Riom per domandare cin donas che erano veda lavar l'anzil senta la truage che ci è la spainza.
3: Buongiorno insieme.
4: Buongiorno.
3: Lei se svolge il dovere di vujar.
4: Ma non si interessa invece una massa per la politica. Lasciamo più gente ai umani.
3: E c'è managgiato svolge?
5: Sì, dei erosceia.
3: C'è un manager di voi?
6: No, c'è un buon uomo in Francia. Ci votesse un andreccio.
1: Oggi spara che il greve da capir. Perché se una donna desiste volontaria mangi sen egualità? La risposta è più complessa, ci dà semplicemente dire, perché ce la sleva un po'.
2: Convenzioni, le ruole, la baselgia forza, ci diceva, c'è ce la donna o da fare, c'è nasce, essere cesarina, stare accesa, essere paura, lavorare, e l'altra, la vita pubblica che è per gli uomini.
1: Erce las donas vevan dei bec access a formaziuns piotas, gio iena rola.
2: Els nu vevan la possibilitet de ster sin egen spes e vair un man ster.
1: Toca las chiosas on en effect. Ed anken tot otter aspekt pudes eser in sexponer publica meint.
2: Que is naturel meint forsenc ots, a fitch grande. Las donas nu deren nerna adusedes, que is er un punkt. E usche as vezza er il coraggio, per esempio, che le donne sco Elisabeth Lardelli veven, das exponer de esser co, er da discurrer sur da una tematica sco il stretz da vuger, que troveva schon coraggio. E per le donne moderne, di sedes, simplemente na.
1: Ken ans magna curt anken ed an avoster Hortensia von Salis, ci veva schon pretendia in dis set aval centaner in stretz da formazion dena acna veta ed agian horizons. Sempalpira exista to ken schon da dei, ma per duvrar els dorit da ple. Er la persuasion da l'acna vos. Nos ist uns arrivadas in Frattein bei den Jahren 1973. Las donas grischungas ohne Drecht de votare de ligers in plan kantonal e national ed en aparte delas onkes Drecht ers in camp kommunal. Ed elas son uscheia neir elegidas an gremis politics. In 73 gertegi kegn a 3 dan tot 4 kandidatas picus ai grond

0: Es duona Elisabeth Lardelli, advocata, cuaira, dvantada rappresentanta dal Parti Democratic ant il Cussagl Nacional. No gratulain.
1: Ma la presenza da donas an la politica resta ang fragila. E na persona può entrar e pus besvaneir. Elisabeth Lardelli angal pudi restare non ant il Cussagl Nacional. In 1975 stoia la pus bedar liber si assopcia, per enom.
0: Las elecziuns ant il Cussagl Nacional han facentà ad omens e duonas per bain quant temp. Il Grischun as avaivan misses a disposizion quatter candidatas. Elisabeth Lardelli Quaira, Cusliera Nazionala fin là, Anna Ratti Malöggia, Doctoressa Silvia Bono Tavò e Duanida de Rungs Quaira. Ed il bilanch, vis dal punt de vista de las duonas, non es just incoraggiant. Cumbain ci sa che las duonas ci candideschen non han mera grondas chances de nire elettas, si quista volta duona Elisabeth Lardelli, ci dera Cusliera Nazionala, a persa es mandat per Berna.
1: Candidar monta bec da neire ligida. Quella experiencia oir la socialdemocrata Anna Ratti stui far. Ella era la prima candidata per la regenza Grischunga in 1994. Ad ella manceva, si vignan prem scrutini, radont disch mela vos per contanger i ple absolut. Ed izis concurrenz eran en toc pi maneva la quel. Ide d'elezion o Anna Ratti deci su andont, a Gieri Venzin ci era veda fare una reportage per RTR sur dalla si candidatura.
2: Ed è un sem buon sentiment. Erst il risultat non es cu mia sentiment. Bei dem buon sentiment perché è stata una flotta candidatura, con gera buona liet intorno a me, avendo provato diverse robe, ed è a valutare la roba scelta. Come è un po' di roba nuova, la donna, la snestra, l'ecologia, insomma tutto un po' nuovo. E c'è per un centumo c'è, scomanzo diretto c'è, un po' non funziona, insomma, è il primo momento. Forse funziona in un più tardi.
1: Ed è cosa ripete Moster, pionieras perdem magari, ma elas derva nerveias perché elas ci vignanziva. Jantir film dalla candidatura da Narati e der otras perdeccias di Time an forma audiovisuala a zweins an caser mes ein digertetial online cui tetal pionieras della politica grischunga. Cicatez sen rtr.ch.

0: Musica svizzera sin undas Ramoncha Sophie Hunger cun Like, Like, Like.
1: La Marella.
0: Nus vain udiu vaun la Marella, pionieras de la politica grischuna de Andrina Caprez. Andrina, te raquentas l'istoria de las donas a la politica grischuna ad enchaivas al dissiatavel centenè. Vardia 3 chinons ein 30 minutas, co as te decidiu cei a chi che surven spazi a cei bedia?
2: Quella è proprio stona sveida perché ci date enorme blair materiale in connex con cara tematica. La mia fontana primaria è stata i codes Frauenrecht, ci date er in vista anche in ciò da far con politica a donna senti grigion. Co-autore è Trent Rother, l'istoriografa Silke Redolfi, Thierry Feilkotten personalizzò da Caramarella. E da lo vai a er passanto dec blair time ein in nos archiv audiovisual non c'è un sogno a perdere. E dalla fine vai allora a raccontare una storia con le persone, i momenti, i tungs, c'è una volta stosa mai più fitta a ciò che marcò la storia delle donne senza la politica grigiunga e più fitta.
0: Che è lo stau al momento della ricerca che restaus al più fermo?
2: Che sempre meint, Kant blera sa veda collettiva ci va perder, sa veda da persunas ci ommi do la società, ad an bler cassans, sainta mai da delas. Becce a scuola, ad er becce ente la vetta di mincia de.
0: L'emissione è ida ozzo l'emitur al de a vaun la domenica de lezions, co as un flau all'equilibr de anter fa un'emissione interessante ad abbia influenza a resta neutrala.
2: Nos incumbenza scu giornalistas e giornalisti de naccia da medias publica e da rapportare a moda equilibrata da tutti i temas a special manchis de ravant elezions e votazions. Questa Marella sunga ma dedicida all'istoria delle donne in della politica di Grigion a cunza facciantar con l'istoria cata an spoglier c'è per migliori presenti. Perché sono persuadita. E che ne è sto la mia fegna meiraco, cioè per ce veia ci las donna son faccia in della politica anti-grigion, ce obstacles a ce victorias ce do e cioè per noa ci stagn ozza in tanca process. E che in senso sto ec nomnar noms da candidatas a candidats actuals, che alza quellas e neides presentadas an otras emissions da derter ad irse la nostra pagina di internet. Per me è importante mussar che c'è sto an finian idee da dots. E l'idea era beda mussar che c'è drec a c'è falò ni c'è c'è sto es far ma da pruar da responder la domanda per c'è c'è in un momento seia scu c'è è.
0: Siantar tantas uras cun Hortensia, Meta, Elisabeth e las autras pionieras, ce prendes cun te o de quella lavur?
2: Probabil ci che ci para oz da sa ciapec da sa sez a bet simple manch capito. Gia degna do persunas ci am fagliam prem pas, anca avant ci la società era pronta. A chegna moir musso ci mi dadas grondas an cevan sa vens cun enza ci para lanciata pitost zuletta. A cicas process d'oran savens pler da pletaim cica ecian spainza.
0: L'antira Marella zurda l'istoria de las donas alla politica grigiuna pudais vustat la da todel tiams in rtr.ch/cultura. Allo agli artikel online en flaise massa fotografias, tuns a videos o de nies archiv en quei connex. De anterauter in a carta interactiva c'è mossa, c'è vashnaunca grigiuna c'ho introduciu cura al drec de vujas in livel comunal, ne è in ulteriore carta c'è mossa co ci stat cu la representazion de donas ein gremis comunals el 2026. Irianda in schedinkaste da in schquart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca da Kunter in il partenza prova il quint del 2025, oltre da quai ai dagli sverda per la salarizzazione delle autorità. L'interpresa Rienergia Tumain può guardare una voce in onda facente le greve e il guadagno si aumenta per ad ond 60%. Ed erot sponins giudair in di cum bler sull'el per contrasera so formen l'ora singles nivels da cumulus. Come trais dels temas ciò appena per vus oz las 12. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, abitius essas della partida. La radunanza comunale da Contra in partenza approva il quinto del 2025. Tra entradas da radont 2,4 milioni di francs, serra quel con in surpli da radont 450 mili francs ai nomen in comunicazione. Oltre da qua, in quels da Contra approva in credit da 220 mili francs per costruire in condotto da discharge per l'aua da Plievgia in Aif. Era gli sverda e da per la revisione parziale del reglamento de salarizzazione. Con membri della suprastanza sovvenien 500 francs de pli, vuol dire de nuovo 4 mili francs, ed era 500 francs de pli dati per il presidi del Cussel de Scola, vuol dire de nuovo 3.500 francs. L'interpresa d'elettricità Rienergia Tumain ha fatto l'on passare in gudoin da 535 mili francs. Comparaglia con l'on avanza e qua in augment da radont 60% ai nomen in comunicazione. La svieuta sa es riducida per 9% sin bunomen 25 milions. La situazione al marciad energia sa es accalmada din avant. En plia e l'interpresa pudi realizar novs projects trant rauter en il sector dalins implants fotovoltaics. A Tavau cercian da plique mili experts ed experts da passa 70 paiais schliazions contra la sparizion da spezies mondiala. En il center del quart forum mondial per la biodiversitat, che comenza questa fin demna, è la domanda cocins può frenar la perdita da biodiversitat. I detti abain contracts, cura chi giai per l'applicazion sain in zen retard, uscia la persura del forum a Tavau Gabriela Scheppmann-Strub en vers l'agentura de Novitatskisten SDA i dovria novas schliazions. Organisatur del Forum Mondial per la Biodiversitat è l'Universitat de Zurich. Era che Donald Trump, na sai a bit pli president american, continuation in sconsia politica da dazis, qua dice la chefa del SECO, Helen Budliger Artieda, en l'intervista della Gazzetta Schweiz am Wochenende. Dazis per proteggere l'industria americana sai in interesse da tutte le partite. Per quai abolis era in president democratic, probabil bit il dazis da 10-20%. Il Stati Uniti sa indipendent dal dazis, uscia Budliger Artieda. Per la Svizzera sai la dreccia via da scefir bunos condizions da base e da desister d'experiments per la politica d'industria. L'armada israeliana intima ils abitants e las abitantes de Vench Vich sen il Libanon del Sid d'abandonar lur da casa e dir en il nord del flum Sahrani, ci che stette de tirs de combattants de la Hezbollah e de lur indriz saia en privel de vita. E il medè moment all'armada israeliana annunzia che aia da ir saira pliras attaces con drones de la milisa de la Hezbollah libanaisa en l'Israel del nord. Trant l'Israel e la regenza libanese vala da pil avril in a pausa da combat. L'Israel e la Hezbollah rinfaccian in a lauter da contrafar a quella. La surpigliada da Warner Bros. Discovery tras Paramount è in passo in avanti. Il Ministero della Giustizia americana approva la surpigliada, in adettien gins problems per la concurrenza. La surpigliada ne è dentant anche bec definitiva, plirs stadis federativs examination pas juridic se pudessen anche portar plante in causa. Paramount vuol surpigliar l'entir concern per 110 miliardi di dollari, tranter auter era le metture de televisione CNN. Critiker stemmen che CNN pudes con quai perder sia indipendenza redazionale. Ed anche una novità del sport, tennis, Victoria Mboko sto dar forfè per il turnier de Grand Slam a Wimbledon. Ella sa essa blessada vid il genoglio al turnier de Queens e stoppi per quai desister de Wimbledon. Ella venia a crudar ora per il resto della stagione del pascetta comunicale canadese de Deschnovons via las rights socialas.
0: La meteo.
2: Oggi per grande parte sulle liv, contro sera si formano singoli livelli di cumulus. Le temperature maximali sono a cuore tra 27 gradi, senza selva tra 22 e 26 ed in legge di notte tra 25 gradi. Era da maune gli indagini possono inquintare con Blair su lei, il di ora ai mincettanti singoli livelli di cumulus qua in las montagne. A cuore possono inquintare da maune con 26 gradi, a tavau con 19 ed in il mesauc con 30 gradi.
1: Vias e traffic.
2: L'autostrada A3 de Gesserada tranter Pian San Giacomo e Mesocco Nord, la regione in accidente, tranter Mesocco Nord e Pian San Giacomo ai impediments del traffic.
1: Quai en stadas las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
0: Actual informai cun RTR la Sondra. La sonda, al microfon se l'Angela Hendry. Al playground campionati de balabai de tutto il tiams o anciet, als in prims quattro de 104 Dukes en Jugai, questa sera veni serius per la Svizzera. Al prim adversari de gruppa è Qatar, e de la Svizzera veni speciau nuet autor Cina Victoria.
3: Es darf keine Ausrede mehr geben, das ist das Wichtigste. Wir müssen parat sein, wir sind parat, mental, physisch, und jetzt müssen wir alles auf dem grünen Platz zeigen und hoffentlich auch Punkte bzw. gewinnen.
0: Usce il capitano Grani Ciacca. C'è ci viene ad essere in sfida a San Francisco ad a c'è in modo che l'equipe nazionale è pinata. Qua è Udinus Gist. Sco proxim.
1: RTR. Danus per vus.

Al dom cor cur cun Ave Maria. Gevejau per la giubilare Ruth Schneller-Lenz de Vatzura. Ella festivescot siu siatonta siat aval. A quera cumplenesce Arnold Specha alic 81 ans. Car auc Arnold, sint iu 81 avel natalezi, nus tots gratulain de tot cor e divijain in cec marsch cula megliera harmonia per l'olma e per il cor. Nus divijain a ti in melodius marsch cun in fin ritmus, can grazia per tia gronda relaxada culturala alla romancia e per tiu bien humor. Nus divijain a ti in excellent marsch cun in agogica che porge a ti buna sanadat, clec eventira, massa inspirazions, plages tenor tes javis e tia contentientia. Nus divijain a ti quai marsch per veta duronta. In a biala fiasta e car salits, Anna Marie e John Jerry Schgier spescia cun familia. Apel jubilar Arnold Specha alic de Quera, che festivescot siu 81 avel anniversari, vendivijau el marsch Graubündner Marsch de la musica del Marciau de Quera.

La musica del Marciau de Cuera con Grau Böntner Marsch, el salit musical pel jubilar Arnold Specha Alig de Cuera, che festive schot siu ottionta tschunavel. Nus vinti la devosa gratulazion che arrivade tir nus via formular. Sabina Mon, orionda de Sumvic, se senta alla Chiesa San Giuseppe Cumpadials, cumplene schot 19 ons. De della vegn divijau, Oz astia Sabina Mon festiva il anniversari de 19 ans. Nossa jubilare de Sumvic a gran plaje de sies visetas e de Bialaura fai la bugenina quarta spassagiada. Sin vies natalezi gratulainus de cor e divijain in bidi de fiasta e tot mo il bien pil avigni. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tot il personal e la maina casa de la Casa Son Giusep. Per festival de Rudien, el 19 avel de Sabina Mon. Tadlainus la canzun, la sera speri lac del cor mischadau lacs.

0: La sera speri lag del Cormische Dau lax. Gevi jau per la giubilare Sabina Mon alla Chiesa San Giuseppe Cumpadials a cajun de su 99 anniversari. Vostat lais RTR las gratulaziuns la sonda als 13 de Zercladur. Ad in giubilare in conosciu aun Simonetta Cadalbert o telefonau per Adrian Cadalbert de Sevgiain el festivesot su Cuncontinavel.
1: Ja, les gratula ad Adrian Cadalbert. Car Adrian, che vige tu bien, buona sanidad, ja plegevi ne von con tia lavur, allenare, ad oggi che vige l'invigi.
0: E de nos avart tot bien per Adrian Cadalbert, sin siucun continavel anniversari, a lu pletart, bie plegai cu la scadiola dat RTR.
2: Per vos, con vos.
0: Anche conosci vous etzeci, c'è festivesse natalezi al dededots, al tredis de circle dur. Vous gratulasses budien lu telefonaid me 0800 20 20 30. Les lindes de telefon en aviartas 0800 20 20 30.

0: Olimers con Die of a Broken Heart. A nos mai nos a Braille per la prossima gratulazione, Gian Giuseppe Albin Soci con Atalezzi. Buonasera.
1: Buonasera, Dom Angela. Io les gratulà a mia sorella, senza il 72 anniversari, di virà del tuo bien, buona semadata. Ben grazie per tutti i caffè che l'ha fatto per noi. Io adesso il nome è della famiglia Albin de Kurt, che verrà a dire tutto bene a qualcuno canzone Cam de Maria del Cor Michedau de Dardin.
0: Allora, mai non spero so, vai a dire per fare in vivo se il Mainz, un tic festival.
1: Ja, opfa, so è forse mondiale, schon spero so, ma piuttosto per incontro sera.
0: Ja. Tutto pacifico.
1: Da te sono pensionato, sono pensionato a mai
0: Peda.
1: A mai libero. Qua è una dina di trafficati.
0: Usce venia a breve di Lungarus?
1: No, io sbaglio mai, no, no. Ma come vuoi si sedrun, tip-top?
0: Io tratti schon, sono schon in diams di stada, aber io me ne dice schon, io sto in diapo ne dozz.
1: Aha.
0: Aber oriunda, oriunda. Ja.
1: Ja, schon mal sehr, aber noch ist die Jirna Wendos.
0: Jetzt schon. Schalura, gratulein en nus de la Maria Antonia Ballett Albin, sel si attonto du savele, vus weiss dich, nus tatlein in Kanzundel Kormische Dau Dardin, Cant de Maria Magnificat. Grazie fe pel telefono din bide.
1: Adeo de vire lei a vus in bigigio quera.
0: En grazie.
1: A tots quel bilra de Ramon.
0: Adia. Adia.

Vostat laiser ter las gratulaziuns je deisvergiau Lina. A una dina spazi per gratulas, vus un conoscisse titie festivesse nata lezi oz 0800 veng 21 30, nesce vus lais gratula via messadi WhatsApp, lu sind simplemein senza divis musical 079 200 70 07 079 200 70 07.

0: Con Albert Hammond, The Free Electric Band, sei venu, di si advergiau lina, telefons vai su jeans, messadis ebedia. Vudi, nus mirain, ti casce, salagra delle entradas del bogna in giardino de dots. La giubilara Maria Antonia Ballet Albin de Braille, che festeve schotz su sia tonte d'usavel anniversari. Cordiale gratulazione. A con quai es nus alla fin della emissione de Dots, als 13 de Zercladur 2026, al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes giubilaras e de totes giubilars. Iudeccia a die pel moment, retorn lupuspe la serra, las ciun cun sport d'actualitat. Miu nome è Angela Hendry, je vise de vus vinevaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Il suento mezzdì der RTR. Con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats da RTR.
1: Alax vegnin en l'avenir sottomessas al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta. E da sagon vegn sanà da la via Fletch per 70 mili francs. Como dus dels temas, oz las duas, miu nome Olivia Cresten. Buonasera. La Vischnanca de l'Ax revegna sin il cumenzament de l'on proxim in a nuova Constituzione comunala. La Radonanza Comunala d'Iersaira approva la revisione totala ai nomi in comunicazione. La Radonanza Comunala approva pliras propostas per midadas, trantrau trenzutamessas al referendum facultativ, expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta en stail de 5 milions sco proponi. Oltre da quai pon 10% en stail 20% las persunas con dret de votar pretendere in votazione davanti una proposta inoltrada. La nuova Costituzione della Vischnanca de l'Ax entra in vigore il 1 de gennaio 2027. La Radonanza Comunale de Sagogna approva il 5 del 2025 per entradas da radont 4,9 milioni francs, serra qualcun ingudoin da radont 127 mili francs, a comunicia la Vischnanca. Oltre da quai, alla Radonanza Comunale de Sagogna approva in credit supplementar da 70 mili francs per las lavurs da reparatura las pli necessarias della via Fletch. La Vischnanca spera che il centun surpiglia il prossimo ons la via e construesce ella. Danov. L'ardonanza comunale da Conter in partenza approva il 5 del 2025 tra entradas da radon 2,4 milioni francs, sarà quel con in surpli da radon 450 mili francs, ai nome in comunicazione. Oltre da quai, quels da Conter approva in credit da 220 mili francs per costruire in conduct da discharge per l'aua da Plievgia e Naif. Era gli sverda ed ha per la revisione parziale del reglament de salarizzazione. Con members della suprastanza revenien 500 francs de pli, vuol dire da nuovo 4 mili francs. Ed era 500 francs de pli dati per il presidi del Cussel de Scola, vuol dire da nuovo 3 mili e 500 francs. All'exterior, a Washington an lavurers cumenzà ad allontanare il nom del presidente americano Donald Trump dalla facciata del Center Kennedy. Avant vevin da drecir refusà il devos ricorso della regenza da Trump contro questa allontanazione. L'argument la midada del nom saia illegala. Il Center de Kennedy è il Center Nazionale de Cultura dels Stati Uniti. Trump veve rilascià la direzione de quest center suenter sia saramente zu e mes acna liaut in quests posts. Il suenter veven ins mi da il nom al centro da Trump Kennedy.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle liv contro sera fosse formano singles nivels de cumulus sera da maun pon in squintar con bler sull'egli il di ora se formano l'ora puspe singles nivels de cumulus en las montagnas. A cuore pon in squintar da maun con 26 grazie te vau con de schnof ed en el mesauc con 30 grazie.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada a 3 de gen direzione sit stagnesce il traffic tranter lo stallo e Roveredo.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuveridas. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Musica Berlin Schadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Dai.
1: Put him on me.
0: Per Mai. Sempre mai. Per tutti.

0: Las novitats da RTR.
1: A Lax vegnin en l'avenir sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta e da sagon vinsana da la via Fletch per 70 mili francs. Como dus dels temas oz, las trais, miu nome Olivia Christen, buonasera. La Vishnanka de la Ax survegna il commenzamento dell'on proxim in nuova Constituzione comunale. La radunanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nom en in comunicazione. La radunanza comunale approva pliras propostas per midadas, trantar autren sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milions francs per la medema facenta en stail de 5 milions sco proponi. Oltre da quai pom 10% en stail 20% de las persunas con dredi de votar pretendere una votazione da parte di una proposta inoltrata. La nuova Costituzione della Vishnanka de Lax entra in vigore il 1 gennaio 2027. La radunanza comunale de Sagogna approva il quint del 2025 der entradas de radund 4,9 milions francs, sera qualcun ingudoin de radund 127 mili francs a comunicia la Vishnanka. Oltre da quai, a la radunanza comunale de Sagogna approva in credit supplementar de 70 mili francs per las lavurs de reparatura las pli necessarias de la via Fletch. La Vishnanka spera che il centun surpiglia ils proxims ons la via e construesce ella de nov. Redund 800 anteriurs ufans plazzats per lavurare ed ufans da chases d'ufans ens radunats a Langenthal nel centum Berna ad in inscontr national organisada la Fundazione Guido Fluri. Quest ufans an in savens nizidiasco forzas de lavur ed zampati per vida violenza psichica e fisica. Il dias d'onur la consigliera federale Elisabeth Bonschneider rigurda in ses plaid bide las grondas plaias che las mesi repressivas per motivs de provvediment ed ils plazzaments extrafamiliars aien la scheina vos. La Svizzera aia cumenza a s'occupar cun l'istorgia quai dovria pazienzia e curagi. Ed anche una novità del sport tennis al turnier da WTA a Berlin, che l'anno prossimo gioca Serena Williams, la concorrenza da double insieme con la ceca Carolina Muchova. L'americana da 44 ons a festival quest'anno ses comeback, 4 ons mentre che era sa ritraccia. Ella dà il double al turnier da Queens a Londra con la canadese Victoria Mboko. Per qualche Mboko è sa blessata, ha il duo d'entanstui dar forfè per il quartfinale.
0: La meteo.
1: Oggi si pregronda parte sulle liv, contro sera si formano loro singoli nivelli di cumulus. Sera da Mounts può inquintare con Blair sull'el, il di ora si formano loro pushpe singoli nivelli di cumulus qua in las montagnas. A cuore può inquintare da Mount con 26 gradi, a Tavau con 19 ed in il Mesauc con 30 gradi.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass del Spleia è serrata la regione in vehicle che brigia.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suenter mes di ta RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Luca Casod resta per ulteriori 4 ans in soprastanza della vicinanca da Falera. Ed il Stati Uniti e l'Iran senza convenienza in una dichiarazione d'intenzione per una convenia da pace. Come ad usare il tema Zotz, las 4, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Falera, alla radunanza comunale, reeligì Luca Casocco come membro della soprastanza comunale, qua per un ulteriore periodo d'uffici da 4 ans. E la survenì 34 vus, 4 in pli absolut da 19 vus, ai nome in una comunicazione. Oltre da qua, il sovrano da Falera approvò il progetto del nuovo revier forestal Gonda, il revier forestal comunale da Lax, Sagogn e Falera. Il Stati Uniti e l'Iran sono convenienti in una dichiarazione d'intenzione per una convenia da pace, ha comunicato il primo ministro Pakistan Shehbaz Sharif e i messaggi sulla piattaforma X. Il Pakistan si prepara per una sottoscrizione elettronica in tempo per le prossime 24 ore. L'anno prossimo sono di un loro discorso in livello tecnico. Il Pakistan è intermediatur. Iran tanti il Stati Uniti square l'Iran signalizza che ins pudes esser da tirs di na fin dels combats. La Svizzera già faccia monia da sa mettere a disposizione scoglieu da sottoscriver in una declarazione d'intenzione tra entre il Stati Uniti e l'Iran. Redont 800 anteriors ufans plazzats per lavorare, ufans de chases, ufans, ens radunats a Langenthal in il Centun Berna ad in inscontre national organisada la Fondazione Guido Fluri. Quests ufans an ins savens nizegiasco forzas de lavur, els ampati per vide violenza psichica e fisica. Il gias d'onur la consigliera federale Elisabeth Baum-Schneider rigurda ins es plaid vide las grondas plaies che las mesiras repressive per motivs de provvediment e di splazzaments extrafamiliar sein la scheina vos. La Svizzera è cominciata a s'occupar con l'istorgia quae dovria pazienzia e curagi. Avant l'inscontro suprem dels G7 ad Evian in la Francia, han radunt 20 barches abbandonate a mezzdì il port a Losanna, senil lai de Ginevra per uscire, mussar solidarietà con Gaza. Sper las velas ein ins vis plir stotzels bandieras palestinaises, rapporta l'agentura de novitats Kisten SDA. Ins AER muss applacats con l'inscripzione No G7, u era fermar complicitat, fermar il genocidi. Tenor indicazioni dals organizatur senza participadas radont 100 persunas de radont 15 paiais.
0: La meteo.
2: Era da maun ponins quintar cun Blair Sulegli, il di ora se formam buspe singuls nivels de cumulus quae en las montognas. A cuira ponins quintar da maun cun 26 grads, a tavau cun 19 ed en il mesauc cun 30.
0: Vias e traffic.
2: La via del Pass del Spleia è serrata, la ragione è in vehicol che brigia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì tar RTR.
0: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

vus al puls de la musica. Dal Sempervert, sur il hit, fin per la scovrida. Usciveria, scolavita.

0: Las novitats.
1: Tal RTR.
2: Armo Norlik triumfesce sin la Motana Lunz, il luciadre da Maiavilla guadagna la festa dell'Occia Grigion Glarunaisa. A Lags vengono l'avenir sottomesse al referendum facultativo expenses da passa 2 milioni di francs per la medema facenta, il sovrano approva la revisione totale della Costituzione comunale. E da Ramon può giudare in di con Blair Soleil durante il disse formen l'Urapuspe Singles Nivels da Cumulus. Come trais dels temas, ci appinau per vus Otzlas Tschun. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, a bicius essas della partida. Armon Orlik è il victor della festa dell'Occia Grigion Glarunaisa. È la guadagnata l'Occia finale sin la Motana Lunz contro Mario Schneider. Il Grigiona dovrà moci un cantoc secondes da mettere in dies il luciader della Turgovia. Con 5 vittorie ed impari ai luciader da Maiavilla guadagna il titolo e kranz della Occia con un cantoc come 1 punct. Gisztuente la vittoria a Armon Orlik accentua in vers RTR la grande importanza della vittoria de Dots.
3: Mega viel. Also, ich habe ja dürfen im 16. oder 17. jetzt Bündner Glarner in Stampf gewinnen. Und das war das letzte Mal, wo es im Engadin war. Und dass ich heute jetzt hier auch noch mal gewinnen darf, ist sehr speziell. Mit dieser Kulisse, das ist natürlich schon cool.
2: Per Armon Orlik esi la sisavla giada che il gudogna la festa dell'Occia Grigion Glarunaisa in sia carriera. La vicinanca da Lax survegna sin il commenzamento dell'on proximo in nuova Costituzione comunale. La radunanza comunale di Ersaira approva la revisione totale ai nomi in comunicazione. La radunanza comunale approva pliras propostas per midada strantarauter en sottomesses al referendum facultativ expenses da passa 2 milioni francs per la medema facenta en stail de 5 milioni sco proponi. Oltre da quai pon 10% e stai 20% delle persone con dret da votar pretendere una votazione davanti una proposta inoltrada. La nuova Costituzione della Vishnanca da Lax entra in vigore il 1 gennaio 2027. A Falera, all'ordinanza comunale reelegì Luca Casocco come membro della suprastanza comunale, quai per un ulteriore periodo d'uffici da 4 anni. E la survenì 34 vus, quai per in pli absoluto da 19 vus, ai nome in comunicazione. Oltre da quai al sovrano da Falera approva il progetto del nuovo revier forestal Gonda, il revier forestal comunabile da Lax, Sagogne e Falera. La radunanza comunale de Sagogna approva il quint del 2025 per entradas de radont 4,9 milioni francs, sera quel con un guadagno de radont 127 milioni francs, a comunicà la Vishnanca. Oltre da quai, la radunanza comunale de Sagogna approva un credit supplementare de 70 milioni francs per le lavori de riparatura las pli necessarie della via Fletch. La Vishnanca spera che il centun surpiglia il prossimo zons la via e construisce ela de nov. Radont 800 anteriors uffants plazzats per lavorare ed uffants da chiasas d'uffants ens radunats a Langenthal en il centun Berna ed in scontra nazionale organizzata dalla Fondazione Guido Fluri. Quest uffants han in savens nizegiasco forzas de lavur els han patì per vida violenza psichica e fisica. Il gias d'onur la consigliere federale Elisabeth Baumschneider ha rigurda in ses plaid vida las grondas plaias che las misiras repressivas per motiv da provvedimento ed il splazzamento extra familiare sain lascià in avos. La Svizzera è cominciata a s'occupare con l'istorgia quai dovri ed entant pazienza e coraggi. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti e l'Iran senza convenizia in una declarazione di intenzione per una convegna da pace a comunicare il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif in un messaggio sulla piattaforma X. Il Pakistan si prepara per una sottoscrizione elettronica in tai per le prossime 24 ore. L'emna prossima suonde in l'ora discorso in livello tecnico. Il Pakistan è intermediatur. Ieran tanti il Stati Uniti square l'Iran signalizza che ins pudes esser da tirs d'ina fin dels combats. La Svizzera già faccia monia da sa mettere a disposizione scoglieu da sottoscriver in a declarazione d'intenzione tra il Stati Uniti e l'Iran. Las ceremonias de funeral del persura religiosa e politica dell'Iran Ayatollah Ali Khamenei doen comenzare il 4 de fenadur a Teheran ed essere fini il 9 de fenadur con la sepultura a Mashhad, la città d'origine de Khamenei, a annunciare l'agentura de novitats statala IRNA. Khamenei è mort la fin de fevrer de las en primas attaches del Stati Uniti e l'Israel sin l'Iran. Durante più che 3 decenni è sta al timun della Repubblica Islamica.
1: La meteo.
2: Era la man pon in squintar con Blair sull'egl, il di ora so forman lup spessinguls nivels de cumulus en las montagnas. A coira pon in squintar da man con 26 graz, a tavau con 19 ed en il mesau con 30 graz.
1: Vias e traffic.
2: La via del pas del Spleia è puspe averta.
1: Quai en stades las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Nus vain gest udiu alas novitats. Armon Orlico triumfau se la motta na lunz, pela si sa vlieda ol gudegnau la loce grijun glarunesa. Orlic de Maia Villa o gudegnau la loce finale incontra Mario Schneider, el o mezzan dies al om de la Turgovia in tai fernianc ina minuta. La loce, sen 2.500 metres utezia, ina sfida.
3: Es ist natürlich ein anderes Gefühl, Körpergefühl ein bisschen. Man kommt schneller ins Schnaufen. Es braucht mehr Überwindung, um sich zum den Gang zu machen, um der Chef zu sein. Und von dem her bin ich sehr zufrieden mit der Leistung heute und mit dem Resultat sowieso.
0: Centrenta Lucedras del Siatkantuns della Svizzera Orientale in Steidla Partida a quella loccia onne quattro giovani engineers festival premiera. Nos va in tu cavo il puls de Dindedels de Loris Baird Ftan.
4: Content ci de passaggio, no ogni bella aura e di una simile bella festa.
0: De Pledadel, della fiascia della loccia grigiungla runese, udinus al de quers della prossima miasura. Io sono l'Angela Hendry, fa plagiai giusto l'Ais RTR.

0: Shaggy featuring Raven con Angel. Il de della loccia grigiungla runesa è a fin. Anziamo con 121 autors luceders di anterauter Armon Orlik, ciò guadagnava ella per la sisa avlieda, on è giuvens engedines combattius il resgiem, ad ono scesso vi musa che ci son. Con Indedels, nun admain con Loris Berde Ftan, onies correspondent engedines Florin Juans viu resda, cest sianter sia de vosa loccia.
1: Loris Ber, giusto was l'ultima luata del di partai. Cui si quis di partai?
2: Ma, i der in pain zu din jo, i, ai, fin le fin dels quinz, erci non esi tot, veramente usce, co ce vef penza, ai, spoi dir, en a provai dat l melderi, frisci sans un ermo dunne, quei ci quinta.
1: Pesco se stuvi esser forzer, o vesses da fatta, podio se guadagnare a Monkranz?
2: Ma az, tot di sura, hai. Ma colles, colles aspettatives non hai a nu, causa, hai, ce vevo se mo, quittes proves da LAP e quai veve mi giacas priorità.
1: Appunto, quet era priorità, tu hai già giusto les ultimes proves fat ir, e lura az, giusto su questa plaza, giù hai til resgium, Sco es che se sta possibile portai da fare, non era questo un problema era po con la concentrazione o con preparare insomma tai.
2: Ma der sera un po' nervus, in postut, per le prove, le feste, ne di quella piglia che ci vengono. E hai, preparazione appunto, non era un grande, non aveva un grande tempo da preparare e crei, di nuovo, tutto in ordine riuscire.
1: Vuol dirti che gli esami finali erano a 4 quinti di della lotta?
2: Ma tutti e due, veramente. Gli esami forse da fatto un po' meglio col di della lotta.
1: Ma appunto, se ti provi a preparare, è sicuro normale però sulla lotta. Vuol dire che i training sono fatti e cosa può mettere qui avanti? Se lei fa avanti con le prove, sarà forse quello di avere il quarto il training.
2: Hai, appunto, l'Efna, also quest'Efna, non hai potuto ir a training, scusit, e hai, ne ha detto se venci su da giù il melderi, quando è fatti, manci di sì.
1: Però, content e ci mince a casa.
2: Qua è del giur, sì. Content ci deve passare, ci non va niente bella ora, ed in una simile bella festa.
1: Per te, se si sei fino al di della lotta, ossa, Daman però è mo per te mo un di più importante o c'è da man allora per te?
2: Ma daman è appunto la festa del smatz e sarà sur er qui su a hai a su schneider des e er uslio iudar in gioci sdovro e appunto col smatz non vai nostro sur tutto vi più da fare il training Claudio Florini de e hai usce organizzatori che manci Qui fa veramente Claudio, la grande parte. È qui e loro vai al melder, che se c'è un totevne sulle legge di Nauta, e Florine per il momento militare. E, hai, da man, non sa, per più c'è un più nervoso che il smazzo, si fanno le lotte qui. Una bellezza per vedere adesso. Poi tutti fanno un buon risultato.
1: Questi risultati, quali sono andati assai, pensi se con 7-3 trainer con voi non è il problema?
2: Ma adesso, ad un punto, di stare in via e... Ah, hai, i risultati che vengono di là più buoni e qui fa naturalmente c'è il gran piacere di avere il... Hai trainamento, fai fette.
1: E dare in avanti appunto ai giovani, ma la savuta ci sa da queste feste più grande, so?
2: Qui mi c'è casa, qui è. Fici bene appunto, ci si può combinare queste robe. E loro, gli erano sui due strade, ci sono qui oggi, gli erano da manne vere.
1: Ah, allora grazie a Ficione e loro, una bella festa.
2: Ah, grazie, stessa mangi.
0: De ple de la fiasta de loce grigiungla runesa a motten alunz, tuns, suns et emozions, udinus diesch co proxim.

0: Musica actuala svizra sin undas romontschas. Adrian Stern cun Is Bluma Stili. Oz alla luce da einel tunse la motta na lunz. La fiasta la luce grigiungla runesa va un culisse imposanta durant bialaura qua bidimo stau pels profi sportistin evenimain special na e pels fans da luce. Sco punct culminanto Armon Orlik de Maia Villa gudegnau la fiasta. Viu quella victoria o in massada de fans? Tots cun buna luna, plein aspectativas, a naturalmein plein emoziuns. Anna Caprez.
1: A pera bot de desser una fevra.
2: Also loce, ti asine che quei il cor, pe vinst di buna ven.
1: Infizios da quel virus, no sun bels c'è ne vanc luteders alla festa da luata grigiuma glarunaisa. La prima volta a scuol era il spasso tra 300 volontaris e volontarias che hanno lavorato le ultime efnes e hanno tutto per preparare un'arena perfetta. Responsabile per l'elettric su 2100 metri sur mer, era per esempio l'Ariaccia Andrica Donau d'Aftan.
3: Potrei una stasquisione mettere di l'elettric e ora si auda. Qui vengono a vedere appunto cosa ci fanno la lotta qui, e tutta la compagnia, una famiglia, l'opcia una flotta famiglia, quieta.
1: Per essere a dura sulla montagna, grazie al trasporto con la pendicolera, sono gers dal spasso a 3000 fans viaggiosi già bot a scuola. Il Züns sono arias del tutto alla sgiura, usce il sur Silvan Marcus Caduff.
4: Da a noi vengono il mio cheo, scogliendo qui la Jugi, noi vengono facendo sera in giro, tornando per la domenica, siamo in Biami da Luce.
1: L'engia di Naisa, Monica Apporta, è semplicemente stata su più bottozzi ed è partita davanti da Cesa.
5: Ed era qua a buon'ora alle 6, questo tutto davanti a Porta, e des denari, des bombastici, des proprio stupendi, tutta la culissa, als fans, als atleti, la romancia, mincicas, super, no, denari.
1: Una prima della Liet ci desnida è già l'unico fan del sport da luta o perfino un expert ci so precis cuccia che funziona ad una festa da luta. Iaccia Andrica Donau d'Aftan.
3: Ma se è buono un po' venire per bere il swinger caffè, per ci stiamo da su. Allora dopo, più tardi, loro muoiono e loro vai tip top.
1: Per proviant o l'organizzazione della festa da luata sulla motta na lunz inseppisero fitch ben con una vuonda da mangiare e da baver per minciun. Tutt'una non sum las bujas dels fans benides implides con ciapè, crema da sull'aglio o forse un cuscin pel ciul. A vol de più, usce Mario Camichel da Zuz.
6: Pem, ciasul, langegas, cocciosa da baver. Benza d'una colazione con... Qui tutto c'è il swinger, la duna.
5: Noi vanno tutti in corte di Bussaccia, noi vanno tutti salziti, noi vanno tutti cagioli, il vino vanno a comprare qui, questo è un vino grigionais, noi sosteniamo qua la gastronomia e speranzi in una bella festa.
1: Una bella festa in cui si incontra era Gersa, Mise, Concenz e poi commentare e valutare quei ci capite sulle quattro piazze della Sgium. Gers dels fans, ci sum mies in Engirigna Bassa, sum regulermente ad una festa da luata.
6: Even geras festas, e sum ad una giopa la bassa, tutte le festas, cantonelas, las federelas, a vaira, sum ad una. Questo è mio sport da state.
4: Also, de vos sis federal sono io staus, in Sventlautre, Piemont, Giunzis Ga. Io sono un fan di hockey, io sono un fan di ballo, per quei mail mi demisco, scoloccio, questa è molto chiara.
6: Ma la luota, due giri ci fanno un po' con la luota. Ecco, i giovani sono involvati, ed è stato un figlio bel sport, e una roba familiare.
1: Un'atmosfera familiare, aso è proprio per aiutare durante tutta la dissi molto nel lunz, con geras faccias contentes.
5: Quel cinone qua è svesa la colpa.
1: E l'uno o l'altro ha sgiurato mia fermi gli spoilers per legge in favorito. Ed il coro ha battuto gli gers per gli stessi lo atteder, il raccio grigium.
6: Questo non è logico, per Orlik. Armon, un grigionais in ogni caso.
5: Ma clarissimo, Armon. Armon Orlik. Toi, toi, toi.
1: La tensione è mince castiera grande, con geras emozioni si mottono a lunz, ens la luata finale della festa grigiuma glarunaisa, trenta Armon Orlik e Mario Schneider, con quist risultat.
7: Armon a probieren zum pushen.
8: E qui è la victoria! La sesa affla de Orlik Armon pro la festa grigiuma glarunaisa a squal si la mottono a lunz.
0: Usce oitunau cu Armon Orlik o Gudegnau. Ertero e mezz l'intir de dels quattro cercles de loccia, sco e de quaite schabagiau spelplatz. Un freivus tot cun in clic se nossa pagina rter.ch diantrauter todels resultats, a naturalmein in a fotografia del Victor Armon Orlik cun siu taur Alonso cel o Gudegnau oz.
9: RTR. In a bella fin demna, RTR.

0: Vus essas sillas ondas romontschas, ein 24 minutas sai las 6.
1: Da partot bala pe. Erla, nu kins cha pesce normalmen be baseball e hockey sin glas. Il campionato mundial ter RTR.
0: Il playground campionato de balapai mondiale de tutti gli anni so anciet giugau vien sur tot als Stati Uniti, dentaune a Mexico e a Canada. Als imprings giugs de las 104 partides en dai, per la Svizzera vieni serius questa sera de las 9. Asche tantas nazions schuau mai ashtien sa participa, lura sen di antreine nazions, che neanc als experts e las expertas en conuschum propi. Bedia la tiara ad ebdia la nazion de balapai. Urras per mi da quai. Per quai lai nus emprender den conoscer un qual de quellas tiaras quasi non en conoscentes. Oz prendinus ot la Marella Haiti, che per la seconda eda si antar al 1974 ad ina VM. Haiti giai si la insla hispaniola al vest de la Caribica de ple facs forza non en conoscents, odinus ossa de Jan Specha.
2: Tequisa!
3: La bandiera haitiana consiste di due strime orizzontali, una blaua e una coscia, con la bandiera dei nostri vicini, Liechtenstein. Ma la differenza è che la bandiera è in Europa nel stadio, perché si vede dentro l'auto, in una palma e è con uns. Haiti montet on la tiara dels Auls Kolbs. Malgrat che la tiara sia la caribica, è un 80% della tiara montagnosa. Per via della grande criminalità e violenza delle bande a Haiti, dat la nazionale il giux di casa attualmente buona a Haiti, ma ben in altre tiare della regione.
0: Haiti gioca questa notte sin de maun si un prem giuc al campionato mondiale qua incontr la Scozia. Ci ce l'es vasai la partida sto esser u in uci de la sera ne vo al meglio leg baut per lu leva la notte. Te nu sain Svizzera sain sum nad mai mira al giuc questa notte de las trais. Ascodeci, l'in prem giuc de la squadra Svizzera lezze de vasai tirnus questa sera de las nuf, vai nus giuc leg de ple de qua giuc. Alas chances incontr Qatar. Udinus gest, co proxim.

0: Enchins ed enchinas o el forza transportau una voz a Lion Melinovcin Vontoc, Ricky Martin, cun sia canzun de la VM de Balapai de quai on ein Francia. Ad apropo VM. Questa sera sai Schiljun, ci vengono rius per l'equipe nazionale svizzera de Balapai, gli imprem diuk spetta al campionati mondiali al Stati Uniti della snuff teams svizzer Anchaivi, ad il capitani Granit Chaka o Manadjau Odavaun.
1: Es darf keine Ausrede mehr geben, das ist das Wichtigste. Wir müssen parat sein, wir sind parat, mental, physisch. Und jetzt müssen wir alles auf dem grünen Platz zeigen und hoffentlich auch Punkte bzw. gewinnen.
2: Il campionati mondiale de Balapai per RTL. Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.
0: Ein Strusch 30 Uhres rolle al Ball a Santa Clara al Stadion de San Francisco. La nazionale svizzera fronte ein quai in prim Duke de Gruppe del Campionati Mondiale de Balapai sel Qatar. Se antre specie in Luan Bosnia-Herzegovina e del Canada. La svizzera vosco favorit ein quella fase de Gruppe. A questa sera dati ne din altra fine mira c'è Gudagné als in prims 30 Punkts. Io sono sein linea directa con nias redaktur de Sport, Andreas Vieland. Andreas, el Qatar dues pegi esser un gran obstacle per la Svizzera, ne?
3: Na, sim pupi, propi bo, perché che il Qatar è un gran, una grande nazione de Balapai, agni gins grands stars. Avon quattro anni, col Qatar ha già organizzato, ni manau atrà, al Davos campionati mondiale, e quell'equipe di accordata oggi a suentra la fase de gruppo, que senza discussione, gudignau nianc in soli punct. Mo, de pilu al Qatar, stoin sedi fagi in pass a navona dosa, per l'emprema gai podius a qualificar sportiva ma in perina campionati mondiale. Mo, sciamiralosa, aus il Davos Dukes qui andau che ani di paug de festival Davos Dukes quasi tots spiars d'entrautre in contra la Palestina ni giugau mo in pari in contra la Siria ni El Salvador us e bugest grons el mondal balap coppai per cui tot e autre kine victoria del Svizzer co fosina Sezionstein di Clara Kau Clara mai mo in dasche cre ni sta in sulet duel ha già dato dentro la Svizzera ad il Qatar a cui al 2 meli a Joc a Lugano a cui giuc al Qatar codignau con in a nulla.
0: Oha! Quai un prim giuc dat la Svizzera a San Francisco in a culissa tot speciale?
3: Die quei sei in quei Stadion la California no che la Svizzera da die questa sera quella ha già procurau per bein in qual spettacle al Davos von quattro Mainz qui quasi a intir mondo sport da die miraus in quella arena quei Levis Stadium che vien aus den Ton um naus durant quei campionati mondial la San Francisco Bay Area a scodete von quattro Mainz an duelau in quei Stadion Seattle in contra New England quel Rom della Saison Tavla Super Bowl. A Sioga, quei stadion è il da casa del San Francisco 49ers, quei è in team de renom della National Football League. Ma in quel stadion che si sample ben 70 km, le si odia al sito di San Francisco, ha dato grandi shows di wrestling, nie concerti di musica con propri superstars. In stadion che ha platz per varga 70 mila spettatori, in stadion senza tech, per cui salue vini fec caul, gestor quels Dukes durante il di, ad au vini 6 Dukes in quel stadion durante quei campionati mondiali.
0: La nazionale svizzera les fa furore a quai campionati. La preparazione è diventata un begi de scoglie vigeda. C'è ascin specie questa sera?
3: Die quella prova generale a Voniniam ne gestion contro l'Australia quella idem pauet alla scouch con quei pari de din a din ma quei di en sets nu di è stau in giuc che Murat Yakina naziau per un po' in all'altra causa e per experimentar in pauet a questa sera son per shodius che nu da sin tot in altra equipa sil plaz la Svizzera ha una ferma equipa vegn ella de musa propri quei balla pai chi sandalo all'equipa di la qualità de batter Mincin a Gudinia en contro la Svizzera quei e ai bo sempel l'equipa per schuada ton defensiv sco e offensiv questi amna alla nazionale svizzera podi utrana dech beine dei ose si gira mein prompte per quei im prim duel
0: i vin speciau in a victoria tot autor fos già in a trumpada con importanza sai de gudenie quai giuc per tot quai che suonda
3: fece important, quei quietas en Pauet. Perché avon in prem giu din tal turnier que regia din en Pauet in una certa nervosedat, in una certa tensiun. A su entra cal Canada a giugau e ir mo pari in adinen contra la Bosnia-Herzegovina, forse il Svizzers con una vittoria questa sera già alla testa della tabella. Pia, in una buona partenza forse propri flot, propri e per venire in quei turnier, per venire in quei flow di quei campionati mondiali. Ma se son sinceri, in quella gruppa sto la Svizzera vela fine mira de Gudignà tot quel strais giug se termina la fase de gruppa propi cul maximum de punks. Scodec, vide la qualità ai nigin dubi o se suleta onde veni sil plaz con quella prestazione chi trova a quei propi da mincia soli giugadur.
0: Per fini, Andreas, il moment regia bege gronda euforia de vala paisel, mein Scottir Nusoinsel sentimein. Co prendes te vair quai campionati mondial se antre quels in prims dis?
3: Ja, al Moment dei Russei, weil die als Dei Kunzon kaut Trenus, ma Perina alla Svizzera è un Bodau, a per l'altra ai quei campionati mondiali sempre mai un pau lunch ne ven, fos quei turnier rosa in Tiara Tudest, geni in Francia, forsi auter son per Schwedius, ma io creio lecca quella euforia, quella vincione, un sil pitart in cui va in quella fase da K.O. A Mexico, ni a Canada, ma con sonne agli Stati Uniti, hai sono il sentimento che regge plaunet in una fiesta da Balapai. Esce temi politici hanno se dominato un po' agli Stati Uniti, per esempio, ma per non buona mai in 20 anni, si in una gesta nera dentro altre tiare, che ha in quei turnier, per esempio, al Haiti, che ha un fans, ni a certi giocatori, bossur venu in visum, a quei un po' più di discussionati in senso se il sendal balla poi ni lui è quella problematica dei prezzi dei biglietti dati in trist ma lei tutto per il finale viene per esempio os pagau già per in ticket plis 100 milis 10 zon milions il biglietto col più alto prezzo al momento viene venduto per 12 milions per in plaz da Cesar per il finale a scodec coia in senso se fa con balla poi proprio nuot.
0: Grazie Andreas per le explicazioni. Nous essen ein Schedinkas spanagiai se un prim giug dels Svizzers. Quai giug entscheiva questa sera dels nov tiams Svizzer a nous tenin als Polischs.
2: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
0: A nous procurem per un intec de ple febbre de balapai nous tutlein la canzone ufficiale del campionati mundial 2026, Shakira a Burna Boy con Dai Dai, els en steide vseite la fiesta d'inaugurazione a Mexico City.

Quai fussi stau da l'actualità della sera da dots, sco proximo di vus la risumazione del dede d'Alexi Baselgia. Io dic addia a divisi di vus in a biala sera. A bedien blidai, da tenai il spolis da nostra equipa nazionale svizzera, te gli imprim giuc alla fase da gruppa incontro Qatar, questa sera della snuf, tiams svizzer, io son l'Angela Hendri. Fegiai bien!

0: Il dì dal RTL.
1: Io sono da sera a Kevin le serveste del dì. Mio nome è Alexi Beseglia. Sur scuol, si le mottano l'unz, al sport a l'occhio fascinavo z'melis de persones. Da fine via Laura in svu fa la fiasta da l'occhio grigion claronesa. Del punto si gli è la vittoria del l'occhiad grigion Armon Orlik, gli attuali reich della l'occhio. E la lotta finale ha il bezzo avversario Mario Schneider, schon sventet schon con 8 secondi selras gem. Scio io godogni Armon Orlik per la sisavla gala lotta grigion claronesa. Secondo i grigion, si la motta nell'unz, e venius Christian Biest del Certic, scottierz. Atmosfera de fiasta è da ozza quera. Leo stau il di ufficial della fiasta federale del Tir, ca liuc quelle siamnes in differentes regiuns del Grigiun. Hospsen stai d'entrauter, il cossia federal Martin Pfister, il comandante Corp Benedikt Ross, a bia prominenza politica. Attrazions per melis de jeu da jedau, d'entrauter l'acrobatica del zaviuns della patrui suisse, ad un grand til tras il mercau de quera. La Vischnaunca dell'Ax introduce il referendum facultativ, con accepta ier sera la revisione totale della Costituzione comunale. La decisione stata unanima. Durante la radunanza è da appliras propostes per famidades. Scioien sottomesses al referendum facultativ, expenses de plica 2 milions francs, en stai de plica 1 milions sco proponiu. La nuova Costituzione della Vischnaunca dell'Ax va in vigore il 1 de gennaio 2027. Con tutte altre cause si dà implica meli experti ed esperti di quels dies a Tavau, di il Forum Mondiale per la Biodiversità. I va per un flash legazions, per evitare che dine de pli spezies d'animals, de jarves a biaute svaneschen. Bain existi un convenies, denton detti retard cun realisa quelles e les differentes tiares del minchiadi, quai alla direttura del congresse Tavau dec. Organisaus ven il Forum Mundial per la Biodiversitat dell'Universitat de Turich. Quai è tot per oz, io gli vigel vine von in a biala sera cun nies programma.
0: La Saira con musica svizzera. Non stop.

0: give it a rest.
1: Il di der RTL.
2: Ia son de sera, a Kelvin le surveste del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Sur scuol si le motten a lunz, al sport a loccia fascinavots melis de persunas. De fine bia laura nins vufa la fiasta da loccia grigiun glarunesa. Del punt si gli è la vittoria del locciad grigiun Armon Orlik, gli actual rec della loccia. E la loccia finale è il bezzu adversari Mario Schneider, schon svente 58 secondes el resgiem. Scho io godogna Armon Orlik per la sisavla gala loccia grigiun glarunesa. Secomme ie grigiun si la motta nolunz, e venius Christian Biesch del Certic, scottierz. Atmosfera de fiasta ie da ozza quera. Leo stau il di ufficial della fiasta federale del Tir, caliuc quelle siamnes in differentes regiuns del grigiun. Hospsen stai den Trauter, il cosia federal Martin Pfister, il comandante Korp Benedikt Roos, e bia prominenza politica. Attrazions per melis de jeu da jedau, den traute l'acrobatica del zeviuns de la patrui suisse, ad in grand til tras el mercau de quera. La vischnaunca de l'Ax introducesse il referendum facultativ, cun accepta ier sera la revision totale della Constitution comunale. La decisione stade unanima. Durant la radunanza ed apliras propostes per famidades. Schoien su temesses al referendum facultativ, expenses de plica 2 milions francs, entstei de plica 1 milions sco proponiu. La nova Constitution de la Vischneunca de l'Ax va in vigor im 1 de Janè 2027. Cun tot autras causas sedat in plica meli experts ed expertes diu quels dies a Tavau, tiel Forum Mondial per la Biodiversitat. I va per un flash ligiezions, per evita che dine de pli spezies d'animals, de jarves a biaute svaneschen. Bain existi un convenies, den ton detti ratat cun realisa quelles e les differentes tiares del minchiadi, quai alla direttura del congresa Tavau dec. Organisaus ven il Forum Mondial per la Biodiversitat dell'Universitat de Turic. Quai è tot per oz, io gli vis il vino von in a biala sera con nies program.
1: Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica svizzera.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR, usciveria, scola vita.

0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.

musica Berlin e Schadin. Per dai. Per Mari. RTR. Per Vus.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Tuorna Gina vo in quell'öda davant e più fagiain per quai ci t'occupa mincia tant, ma teis in pisa mainz non sono

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clare net. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

da de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ura sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.